0: Di Michele Mascitti abbiamo ascoltato la sonata prima in La maggiore, a violino solo e basso, opera nona. Quartetto Van Vitelli. Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli,
1: Anton Webern. Im Sommerwind. Nel vento d'estate. Idillio per orchestra. Orchestra di Cleveland, diretta da Christoph von Donaghy.

Di Anton Webern avete ascoltato Im Sommerwind, nel vento d'estate, idillio per orchestra. Orchestra di Cleveland, diretta da Christoph von Donaghy. Stefano Landi, Augellin, villanella per voce e strumenti, complesso vocale strumentale l'arpeggiata, diretto da Cristina Pluhar.

0: Di Stefano Landi avete ascoltato Augellin, villanella per voce e strumenti, complesso vocale e strumentale L'arpeggiata, diretto da Cristina Pluhar.
1: Johann Heinrich Schmelzer, sonata terza per violino e basso continuo, elementi del complesso London Baroque. Ingrid Seifert, violino. William Hunt, viola da gamba. John Toll, cembalo.

di Johann Heinrich Schmelzer avete ascoltato sonata terza per violino e basso continuo, elementi del complesso London Baroque, Ingrid Seifert, violino, William Hunt, viola da gamba, John Toll, cembalo. Gregorio Allegri, miserere a 9 voci per doppio coro, complesso vocale The Tallest Colors, diretto da Peter Phillips.

Di Gregorio Allegri avete ascoltato Miserere a nove voci per doppio coro. Complesso vocale Gestalt Scholars, diretto da Peter Phillips. Georg Muffat. Ciacone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Reger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Goebel.

di Georg Muffat avete ascoltato Ciaccone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Gebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Rieger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Gebel.

Frank Savessus Mayr, Sinfonia in Do maggiore, turchesca, Allegro, Adagio, Minuetto, Trio, Finale. Concerto Köln, diretto da Werner Herhardt e ensemble di percussioni Saraband, diretto da Vladimir Ivanov.

0: di Franz Xaver-Süssmayr abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore turchesca, Concerto Köln diretto da Werner Herrard e Ensemble di percussioni Saraband diretto da Vladimir Ivanov.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero 2 Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, K493. Allegro, larghetto, allegretto. Fingin Collins, pianoforte. Rosanne Philippens, violino. Mate Such, viola. Istvan Bardai, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quartetto numero 2 Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi K493. Fingin Collins, pianoforte. Rosanne Philippens, violino. Mate Such, viola. István Bárdai, violoncello.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 9 in re minore per soli, coro e orchestra, opera 125. Corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace. Adagio e molto cantabile. Finale, presto. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchester. Zucker Sing, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchester, Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 7 in do diesis minore, opera 131. Moderato, allegretto, allegro, andante espressivo, vivace, moderato, marcato. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Do diesis minore, opera 131. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 43 in Mi bemolle maggiore, Oboken primo numero 43, Mercurio. Allegro. Adagio, minuetto e trio, finale allegro. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bom domsdi, porque esta mesa é hora de notícias e informações engenheiras da redação de Rai Ladinia, por um quai 11 de junho com quais argumentos principiais. O Comune General Faixa tratou o projeto de Santa Nova e do projeto de gestão Soura Comunela de Comuns La Valeda. A Sonaria de Unieja ha dado rejão a investidores que apresentaram a plura coletiva contra a Banca Popular do Sul Tirol. I rappresentants din Planche Portamont del Sud-Tirol sa an conta d'antir persistente da generella Bulsang. Da cala que van a lume o alguna tematicas in cien travaillades da tigi promets, ma dan tal dut na gran sudisfacion per questa sajonda d'invierno passeda. Pro sport unions a Rougené can cuis comanche al campionats del mont de Joca Palais cun la jaurida tla città del Mexico. Pro el primier da fischel peaban 40 tot squadres. Il ciclo bradaina ang saira tenis in reunion generela. Da questa occasion, il unice la de reviers an a bona sajon da d'invierne ca porta trup mudamens de soddisfazion sportiva. La previsione del tempo nes da un bel tempo che tengan king a domania e la temperatura dret caledes da domang se auts an king a domania de 7 gradi per mezzanquoi. Per la parte redazionale vi saluto ancora Alexander Stufer del studio, la tecnica va in questo momento con reda da Thomas Malknecht. Io comincio con una notizia di carattere internazionale. La guerra di americani e israeliani contro l'Iran manaccia di se sciaude da sen. Do attacchi per George da parte USA all'Iran declarata vai zara la strada per i bastimenti di Hormuz. Da parte americana vanno il dit che cosne stimne a nia. Dall'Iran vanno il dit che ogni bastimento che prova a passare Hormuz vanno attaccare. In sci des Lebelwist roni schlupta son doi bastimenti che non è rispettato la Zareda. Gli americani dice che den nur zivile Stadt bastimenti vanno attaccare. In sci des Lebelwist roni schlupta son doi bastimenti che non è rispettato la Zareda. Gli americani dice che den nur zivile Stadt bastimenti che je fune ite

0: Ijong sang in Hand kung Notizies de Charakter plus lokal, kung lassen Teda del Kommun generell de Fascha, ula klionier Rujna dem Projekt de Nascente Nuova i dem Projekt innovativ pro Ministre de Barriada, duci Kommuns la Valeda. Cecilia Mazzel.
1: Sentita curta e senza de grandi discussioni, che era di tant'ansera, te la sala della durante del Comune Generale a Saint-Jean. La sentita è scomenzata con la nomina di Armando Mick al posto di Samuel Lazer, che ha dato le dimissioni, e la comunicazione che Ence Riccardo Donai darà la dimissione. Della prima interrogazione sul programma, Mirella Florian domanea informazioni sul studio dall'inom Anteveder, che il perveder di inviare via una gestione sura comunella per avere una governance unica per tutta la Val. Del presentare l'interrogazione, la consigliera Florian ha detto che non è mai venuto in via via nia di quel che prevedeva che la proposta. Il procuratore Edoardo Felicetti la risponde che era impissata in via via una co-housing e che ha fatto in recita sul presente Abitagions, scusate. Su Edoardo Felicetti.
2: Che penso noi del comune unico alla fine? Noi pensiamo che il comune unico non fosse la soluzione migliore per nostra Val, noi pensiamo invece che dovesse che gli enci collaborino insieme, che si organizzino per essere per cacenci e dare risponde alla gente del, miglior, del più piccolo tempo possibile.
1: Mirella Florian si è detta non contenta della risponetta.
3: Per quel che riguarda l'anteveder e studio sul davenir, il care della mia interrogazione era quella di dire, di sossedar mingol dall'amministrazione, la voa di far dei pass verso un comune unico per tutta la Val. E io credo che Cheschio differenziasse il comune generale dalle altre comunità di Valle.
1: La seconda interrogazione la rivardea il progetto della caserma Vittorio Veneto, che ti programma della vecchia amministrazione con la CEF Beppe de Tomas, dove ha due inter la Senta Neva del Comune General. Progetto ferà l'amministrazione Neva, la Region, e ha fatto i cons de Cotan Venisa a Coster la Senta Neva e chi soldi il Comune General noi li ha. A piedi a chiesto, anche il progetto in stesso non piacerà più che intanto, viene a scancellare un toc de storia della Val.
2: Noi non siamo mai stati una dal punto di vista politico, perché secondo noi non è la soluzione giusta. Siamo voluto avere il tempo per guardare il progetto. Ho veduto che la buona parte dei servizi la venisse spostata e allora vuol dire che un'altra parte come il servizio sociale restasse chi gioca. Allora se quindi si mette a mano non ce la senta chi gioca. Poi anche un domani informazione sui corsi, ho veduto che invece che 3 milioni la veniva a costare belli che sia. E chiede modi laures perché da poco già metterà a piede le somme a disposizione e c'è mingol dei soldi per mettere a posto da int e allora ruesane su belle canef milioni e in più deve tirare int i soldi per mettere a posto la senta e volesse dire spener belle che 12 milioni e noi in questo momento noi aon. Noi pensiamo che una soluzione desvaliva come mettere a posto la senta e fare una giunta a chi gio costasse de manco e turuia un risultato migliore.
1: Così dal procuratore Edoardo Felicetti. Di questo momento la Modit le demò un piano di fattibilità tecniche e economiche perché se per la mostra tra in do. Chi aveva tutta la fase di ideazione della destinazione Neva dell'ultima della caserma di Saint-Jean le è consigliere Matteo Iori e scuton su.
4: È stato appunto in un concorso è stato un vincitore, dunque si sa abbastanza in ant e si doveva in ant col progetto, non sono voluto fermare questo per proprio per tor tempo e capire chi che le mie sfere adesso.
1: Hai già un'idea di chi poi sta venendo fuori di questa ultima caserma a Vittorio Veneto?
4: Tanto vogliamo vedere proprio come venire fuori da questa situazione, perché se vogliamo farci che altro, tanto vuol capire come fermare questo iter.
1: Anche su questo argomento la consigliera Mirella Floriana Saretnia contenta.
3: La passata legislatura noi abbiamo fatto un progetto che era un progetto innovativo, anche con l'idea di lasciare questa senta tutto il servizio sociale, perché io vedo che chi sente noi conosciamo a domandare post per fare attività tipo insieme a Semuda o altre attività e dunque credo che il servizio sociale che lavora benissimo e anzi volesse ince, ringraziare tutti che lavora all'interno del servizio sociale ha bisogno di post ince post mingol che fosse mingol riservato perché tratta ince robe mingol.

0: particolari e delicate.
1: Il progetto del Piaget all'amministrazione del Comune Generale d'Andachesta ence per sia forma innovativa, a mo Mirella Florian.
0: Io credo che sia un do che perdona un'occasione che la demettere a posto una struttura del Comune Generale. Le vera che potesse essere in c'è altre soluzioni ragiona del co-housing e così. Io credo che però in c'è per il co-housing ci volesse domandare alla gente, perché io ho paura che nostra gente, finché anche la pel, la resta di casa.
1: Quel che viene contestata Mirella Florian è che la sospensione del progetto è stata fatta da Andrea di Consteman e non ha nessuna idea di cosa in Ant. La riunione è stata poi in Ant con i mutamenti al bilancio, a prove della minoranza, che anche la minoranza ha l'età a stensione.
2: La sonderia d'Unioja ha deciso intensa da tre giorni a investire rappresentante a plura collettiva contro la Banca Popolare del Sud Tirol. Stefan Pescolderung reporta.
3: Si 150 investitori ha presentato la plura collettiva tra un comitè di azionisti e la LIA per la scunanza di consumatori Robin. La motivazione della plura è che nella news informa buona sa che sono i rischi che la comprazione stia dal 2012 al 2015. Il Tribunale d'Onesia ha ragione, ci chiede a il dart agli investitori a una rifatta del danno. La dote di promotori della plura deve essere la prima sentenza di questa sorta della taglia contro l'istituto bancario. Tante soldi che ne ritusa a investitori deve essere stabilita da esperti, che presenterà sua valutazione il 25 di giugno. Il centro della plura è stesso fuori di informazione sugli investimenti stazioni della Banca Popolare, da chi che deve essere informato massa più e in una maniera più clara sugli rischi collegati agli investimenti. D'altro può scrivere dalla illiquidità di titoli e la mancanza di garanzie per poter andare in avanti. Ma a un secondo momento è risposta a noi di queste informazioni in cui i promotori della plura. I rappresentanti della Banca Popolare hanno per il momento avuto posizione in conto della sentenza del Tribunale d'Onesia.
2: Questa domenica unirà l'inom Piasu e furge un nuovo al Sacro Cuor di Gesù. L'assessore provinciale per i Bosch, Luis Weicher, mette a cuore di rispettare le regole.
3: È una tradizione che va da passa a 200 anni, che è la devozione al Sacro Cuor di Gesù. Il giuramento fatto il primo anno dell'anno 1796, trattando la vera contro le truppe napoleoniche, che anche i tirolesi hanno messo distinto le mani di Calbeldì, erano 5 anni, rinnovati, che è stata domenica, con le impiei fuci tradizionali. Dalla troppa pluie di dispassà, dando a tutta valla raggiungo la che la pluie passa 100 litri per metro quadrato e il manco prigo di medefugt bosco a causa della gran suta. Ma poi da Mataverda, l'assessore provinciale per i bosci, Luis Balcher, alza fuori l'importanza della tradizione dei piei fugi, ma tiene le regole. Alla do la legge forestale è proibita in pieno fugge di bosco e in Cecina una distanza di 20 metri dal bosco. Se non fa un fugge a manco di 20 metri di distanza, o l'estero naturalizzazione apposta da perdere l'ispettorato forestale del raion. Il caso del medio fugge è da allarme compresa e studia fugge credendo il 112, il numero unitario per le emergenze, caso l'appello del servizio forestale.
2: I rappresentanti di Implant Portamont del Sud Tirol sono contati in tir merdi per sissentità generale. I loro unia all'uomo alcune tematiche sono che travagliate statici premezzi, ma tanto al dut una gran soddisfazione per l'ultima stagione d'invierno.
4: Dante riprims resultat sporta dant la relazione del president Helmut Sartori e dante les primes arjuntes che porta pro a gran soddisfazione dante membri il numero di laurenti del settore. Tira jungs da gi con ischiti il nude da laura tos 2500 personas, 60 de plus co c'è molanda de nant. E in cela stagione d'inverno sa schlugge con un bilanz positiv che mostra se il settore florasch. Na mersa in manco alla scelle sedemes di Jüch Olympics Diesel sur Stand dem Plan Sportamund de Gardana im Mund de Such Andreas Schenk.
5: Ja, ji ganz bang, also du nit ke kasta, die schon kasta Manifestation kasta Portratzek launi, lier starken Manko, ma kel kognit kel orange bande so double en hora et kel die schon salnia fatang na grand maroya.
4: Die ultimen 2 Jahre sind in der Doranza der Intelligenz Artificiale konsolidiert der Sektor und gewandt an Ayut Efficient, so tritt der Präsident der Kategorie Helmut Sartori. Da in Junte il Inschual als Efora, der Sektor generiert bei Jeite 284,5 Millionen Euro d'entrades fiscales la Saison 2023-2024. Entrades que va bain de tutta la Population del Südtirol. E in Schö Sartori Fusch zum Blank, wenn ihr spoinche Dokumente in maju Interesse da perte des Personas del Post. Ja, bona manch sajonai venus, esta se purge chante 10.000, l 64% de plus parid l'ancundanda 10 anni. L pris l'energia e la situazione geopolitica attuale porta prova al pice cruce, mo chamo nel nia das laudai, arata Andy Varallo, president de Dolomiti Super Ski, por intant, nel preudu de gugna manch di pris.
6: In questo momento penso io che i prezzi dell'energia non siano a un punto tale che non siamo eventualmente in conto un ulteriore aumento di prezzi per la stagione d'inverno 26-27. Ciò che a livello europeo ha già approvato un pacchetto di fondi che gli Stati potranno adorare nel caso che l'energia si indossa al secco a causa delle svere. E caso mi si pur il momento sgaranti che una determinata soglia di prigione venga superata. Da noi scontro un dito sotto controllo, giungendo con il monitoring di questo da chi già veni mangi, e secondo me decisioni non saranno tutte eventualmente da stamber ottobre, in ce la do però da circa un po' ci siamo aumentati, cioè dico all'inizio una soglia di prigione che arriva a un certo punto e più si potrà aumentare senza in ce il marcè non darà una ragione per l'aumento che saranno a pratiche. In ce c'è un pitch poster non si a disposizione.
4: Molenia ma dut che l'omina e l'icioraia del settur din planche, druke druca al cialza d'antrater cancara se tratta della produzione de nai, moniamà.
6: In questo momento baiun de sigur de ega, noso drun ega, adorun quindi reservars per garantire l'innevamento del momento che le freit. Mi sono cerato di inquadrare da me le questioni in ce de ciò che va importaite a livello di piano piste, baiun de sicurte sun la raiun da Gikuishki, baiun de ciò che ginant a livello in ce de sostenibilità, pur de smostre che vini societe fes perd ca raion ca mon chares ince da vang nödel da revert verso appunto la sostenibilità del territorio e dai so contribut al mantenimento delle emissioni di CO2.
4: Il Daniel Setur e alla dodi responsabili assicuri.
5: In stai di inverno non snaus for Laura Bang, di inverno girala da meo in ant co ca yegit en finazan, di stai un ira for plujant, ja che la Dolomitia tambils, che sa vont tambils clusie. I prel ratik la girainant, in as non nia grand problems de tni auta nostra categoria.
4: Adit Andreas Schenk, surastand din Plansportamund de Gardana e Mund de Such.
2: Jasmin Ferdi, cara Purta. L'ancontedes di altri suprigiovs la Dolomites ne fece niemere rugneti social media, manche d'antre la popolazione che sentna manciancia de respet, alla popolazione manche alla contreda, Mara Miribung.
7: Atletas e atletas dai plujauni ai granch, al sci club Gardaina pudu premier in occasion della reunion generale, i cast la disciplina spludasvalivas, dal ski alpin al pudage, dal salt al biathlon, dal freestyle alla combinazione nordica.
8: Tanz non mo mai premier, stanno un premier te ca fa titolo italiano e primis tre a livello europeo o ti dies a livello mondiale, man vincet.
7: La presidenta del sci club Gardaina Lidia Bernardi sa ciunica e ponch de forza della lia.
8: La grande forza del ciclo Gardaina è che è un ciclo di tutta la Valeda, per tutta la disciplina Belau. E ogni capposizione si dà giù con si pert. E poi c'è chi che dice ogni anno, come sa, no? Belau ha detto la parola della Bibbia, ogni anno si sa unire la pro da giovani.
7: Deutsche antici nuovi atleti e atleti attivi, 28 gruppi di allenamento, 35 allenatori in gruppo di volontari che giuda. Il Ski Club Gardaina è per l'atleta del Ski Alpin, Arianna Putzer, da più che meno lì dal sport.
9: Senza il Ski Club fosse niente la cosa, quando sono di mezzo a trainare, quando sono di trucco lì a Forbel, io sei che i gente che mi giuda, che la posso trainare in PA, e lì a casa, c'è.
7: Arianna Puzzer je kastan uni da kardeda itet la squadra nazionale da ski per la Coppa Europa. Per la giauna da salva da cesetanis comanchel un sin capitul nuov da si carriera sportiva.
9: Iam comforti, iam la sisgurnia aspitada an 2 anni fa il Mattel Ski Club. Per calma sisgurnia da aspitada fosse bel kastant Coppa Europa. Però son contenta, io da sgrei dut, da sgrei cialrei di degas e poi truet Coppa del Monte.
7: La Coppa del Monte è al bella da cesa. Aaron Kostner je kostan l'unik atlet la nazionela da kombinacion nordika tla grupa da prestacion plu auta A.
10: Io sono un ramo da manto, un ramo da atlet, mi occupano di squadra lascia dall'ultima stagione e mo da pochi anni fa il più giovane, sono il più vedo. Spero di giudere ai giovani, duet Coppa del Mondo, fate bien risultati, la gargezza da squadra si confà che stanno ai Giochi Olimpici.
7: Con talent, la citanza e artenianza se a Taducchi Gianni, Schicke Aaron Kostner, troppa giovnos e giovni fatinanz del mondo del sport, pian via dai portoies e l'infrastruttura da Cesa, che fisch suanz da des Franza sul percurs den atlet. Nschia cal de Gardaina l'unic sciclub del Sudtirol che dà la possibilità da se alla nessungen si saut.
10: In rum d'anni la combinata fa il 90% di atleti de Gardaina. I stolz di Metzke di Gardaina pona è veramente la nazionale italiana ben bopitla. E perché mi ringrazio il Ski Club Gardaina che mi dà la possibilità di ruire a questo livello e spero che gli amici giovani che ruire anche su e che possano fare queste esperienze.
7: Esperienze che la Coppa del Mondo e i Giochi Olimpici e per troppo mutong si mutang insieme. E per Arjonger che straverci il debugion de strutture adattate. De Gardaina è il mio potenziale per migliore, dice Edi Piazza, responsabile della sezione Biathlon.
11: Con il biathlon muss man dire che sono tre le infrastrutture più scarse a livello di Südtirol. Il nostro grande traviere fosse anche da bene il poligono Sumpana, dove fosse la pista ideale, dove potesse fare un raum con spogliatoio. E se non si è su Sumpana, tutta dunque, se non si è su la disciplina nordica, il salto lassù, il fondo a si, il lassù, e se non si è sul biathlon, fosse tutta la sezione nordica, tutta la sua dunque.
7: Un'altra questione che fece cruciale responsabile del Ski Club Gardaina è la mancanza di una lerca adattata per gli allenamenti di ski alpini tra discipline e svelte, o la che gli detenite criteri di sicurezza, spiega il responsabile della sezione ski alpini Karl-Heinz Goller.
12: I vascialli da San, da droscial di lerca, da drol la reis, tutto in teoria, perché il preombello. Dai anni da vai in santo il pit center o la mouton sport fait diciamo ibrap la disciplina veloce in sicurezza oggi la nostra speranza che ci vanno a sledere poi questi anche i mondiali il 31 muovi lo zec e poi crei primo anche vai
7: Pudai pite la miaura condizione d'allenament all'atleta si atlet giauni resterà in ant la maggiore priorità per i responsabili del Ski Club Gardaina.
2: Questa fava San Martina Rier, che ha rapportato la riunione generale del Ski Club Gardaina, e provano San Mongi di lasciare la problematica dell'incontro di auti sono i giovani.
13: Sunt il sgod la Sara fa un val drift in parallelo. Il prossimo giorno, ma sono ste definitivamente un più lungo later. Questa la descrizione d'un la gran quantità di video ad auti da gas, fisch, crabal e drift, soppur il sotas di giustels Dolomitas. Agli un Christian Pescolderung, presidente della cooperativa turistica Alta Badia.
14: Noi osserviamo un caso fenomeno che tutta la gente che vive è che non è più troppo parole, cioè che uno degli ultimi giorni o delle ultime settimane ci sono succedute. E vanno motorizzati che sono stati controllati, cioè sui social che ci sono in confronto alla lampa, del 50% e che sono stati disbati in due. Adesso ti aiuti da due canti, perché il fenomeno diventa veramente preoccupante sulla vainante di cash verso.
13: Avisa pur calciar als organizzazioni turistiche in Charles Sella da sparate fora informazioni, resta in contatto e organizza in contatto.
14: Un fatto, tre pchigiani, un segnale, un incentivo. Noi musiamo delle comunicazioni con fatti, e rad che non è stato spornito, cioè che in cedimento è comune un segnale tramite l'altro, sia dalle forze dell'ordine che la provincia, che il commissario del governo, perché rad la ur con fatti che negli ultimi anni non è stato spornito, e rad che segnale che il potere di fuori val novità per contrastare questi fenomeni sparati in cedimento è genau, perché la ur la segnalazione con Daniela Fat.
13: Ha detto il presidente della cooperativa turistica Alta Badia, Christian Pescolderung. Dall'altra parte, si tratta di un'incisione in più contro il muro e cic poggia cambieval e veramente ma più la politica, nazadit pescolder.
14: La soluzione pensi che sta la legge e sbagliando legge può sbagliare la politica e pensi che sarà l'unica pertula che ampuderà sia per vedere fa val, val smel, ma io l'am tespetosh sulla questione dell'aspetto da cican al, dan più da cican vaiga, io pensi che il gran problema è la mancanza d'aspetto.
13: Dan da dutla respet pur la gent nostas valadas et nus pais, munch pur la bella contrada da mund, la natura et tirs. La tendenza del moment so pur i jus e dan da dutinch un contrast cun la comunicazion del turism.
14: Sponsung un pü cic al vain fa, cic al incin fata per il turismo che gli ultimi anni, sura la sostenibilità, u la canciara inc di fora con un certo messaggio da scunanza inc la natura e u la canciara inc da fasce che l'accettanza turistica in vais ne a zruc vignan, anzi che la gente capace inc in pü cic al edito do al mondo del turismo, can cal succede castas robas, cudung vignide, spo cas va bella visa tla per contrara da cic al msegi.
13: E in contrasto con le destinazioni turistiche, che fa la direzione della sostenibilità e della sconanza della natura, c'è anche da preservare le raggi del turismo da distè.
14: C'è per le raggi del turismo da distè, che è le belle monti, il gia pesce per monti, che può magari in posizione nella direzione da negativa, cioè che i fenomeni, il crabal e le velocità, se pur i giù, molto fuori per i paesi, aumenta c'è molto più, può seguire il gia d'an e può magari sbullare di mezzo il turismo, con calc non sono nasci e sono vantaggi che sono lì dentro.
13: Grande in l'impegno da parte delle forze dell'ordine da preservare questa forma di turismo. Si das il presidente della cooperativa turistica, Coinch Lumbolz da Corvara, a ringraziare suo impegno e sua dedizione. Pur architel il fenomeno, non basta indire il sforzo e l'impegno altnia, a Lumbolz in giunte.
15: Le forze dell'ordine, i carabinieri o le polizie comuni, i presenti, vini finiti, ma se per i giusti, ma non basta. Le strafunghe che hai può fare, o che hai la possibilità di fare, non sportano. A cic alla semsesfa un chi vai chiedo dar leer che cui auti da gara o smashinska ja passel giù e pa ino strafunga 100 euro cic poester a quinti in ti firne chaltne freit e kajem pil problema kam ses era manter pudai gi plus sot un ince la stazione carmieri che lo chiamasi ti fa un veramente un gran compliment ai anch bel tut plus patenten un chilo d'italien poi ne gisho che va chasa poi no la tui pia e kaja einfach patuchke.
13: Dante Rivari, che va in faccia per c'è una soluzione alla problematica, il messaggio che va in controllo più, non si spiega l'unbolz da Corvara, Roman Crazzolara.
15: Quindi, se non è più l'idea o il messaggio che è fuori, che lo da noi, non va in controllo, che può ogni faccia un ruolo, ma se non è più presente, se è giusto, può magari un bel punto di via, questa idea o il messaggio che da di 8 inch Twitter va in controllo più, e insomma, è vero.
13: Troppo sono le segnalazioni alle cooperative turistiche e ai comuni.
15: Come ti mando la città e con la buona saggiunta di te, passi a fine l'edma o la chiave, telefonate o video che già avete sopra i giù, perché le grandi ore da favale. Ci fa, nel mio saurì, e ora le tempistiche sono clorunte di più versi, sono clorunte di un verso con i colleghi della Val Gardana e l'altro verso, un inizio per clorunte di otto, potrei mettere radar fissi. Ma fino a che hai papiri, fino a che hai tutte, però è durla un tempo.
13: Ha detto un volta Corvara, Roman Crazzolar.
2: La città del Mexico è cominciata a puccia ore del campionato del mondo di Juca Palais, Major de Foch, per il primo di 48 squadre nazionali che fischia. Favorici, francesi, spagnoli e brasiliani, ma per questo campionato il forno stato squadre non è protagonista che gli ruide sbambinanti. Kostiede wenn il jugatel Mexiko, USA itel Kanada. Un schisaral nun che trei zeremonies de Jaurida. Un quei da mesela orts da saira, tla citadel Mexiko, tl stadio di Azteki, ula klipona Pluter, tala nurf da saira do nosta aura un chel prim jurg. Il jurga i Mexicans contra la selezion del Sudafrika. Il jurg sarancia condizionada l'autezza del stadio che je a 2200 metri saura livel del mer. Domani venerdì sarà il Pona a Los Angeles e a Toronto modo i cerimonie di Jaurida. La gran star d'angnuot è la cantarina colombiana Shakira che porta dant la cantia nuova Dai Dai. Do trup succes de cantias prate mega event il nce cascide da sa spite che la cantia veda urlant an la prossima enes. L'antredes che porta questa cantia nuova da sa gian proiet de educazione per mandri purish. Obiettivo di Shakira è di ruia 100 milioni di dollari americani. In tanto campionato del mondo, veniva fatto conto con miliardi di spettatori di per di. a reporté saral 6.000 collaboradores di media. Il Mexico fovel del 1900 unì giugà l'ultim campionato del mondo de giugà al palè, in tlauta dan 40 anni fova i azzurri tu meiora di ottavas de finela contra i francesi. Kerstiede ne sei nia qualificata entre la 40 squadras. E la Federation Internationale del Ski am Präsidentenhof, Lier Alexander Ospelt da Liechtenstein, Laukat de Cincantotani per Dolanceria de Johann Elias, il Kongress de la FISA Belgrad, tia tot la crata al multimiliardär de Descendenza Svedesia Britannica e Georgiana. La critica a Elias reverda si des de porter la garage de Ski sungel marcia il suspect de la schleta situation finanziera da Federation. Il Präsident Nurf, Ospelt, ha già tal sostenuto la Federazione Nazionale dall'Italia, Austria e dal Norwegen. In nous rombe il plan alla fin de questa notizia con mo Laura Meyer che da poche minuti venciu a Zagreb la seconda giurk la fase principale del tournoi da 100.000 dollari e in Schirueda di Kerch de Finela e de Jean Zermoller che la notizia sulla viabilità.
4: La strada statale del Brenner d'Antor Pruca et Lüses ist lüta, sung l'altazza d'Losteria Caltor Keller il New Jeune Roa. Il traffic va in de Vieda, schöke al Pecina in domani in Charles Cinc Domis de tres la Jung Riet e Pruca o tres l'autostrada del Brenner. Alla dod la centrale provinciale della viabilità e la Lüsch Codes sung les strades de deviation. Schlüta al traffic e dola una de Burtampince la strada d'Antor Castelle Pruca. Kilowagnol dottore la fat kund kuna schlütade al manco dui cina trai dis. E chamon informazion dütla le meso calvagnes asl de interdiamant pro il traffic sung chines e ince ke ferrates dummes vorenke. Il personal des ferrates si des cares regionales co cares sung na trasa plü lungia e nyukerde a sciopere. A tocades e les ferrates de Trenitalia, Italo e Trenord. Il scioper seruia in domang vendres ai 12 de juny dalles 2 da domang garantis e iadi danter les 6 e les 9 da sara. Duce aggiornamant su ince mudazions all'ultim moment il meso c'ha fesso in la plata internet o la app de Südtirol Mobil.
2: La previsions del temp nes dacl resta bel temp in China domania, la neuf klein jör facciu saure 2000 metri d'autezza sang va in Schila sa auzai no la temperaturas minimis da domang. In Schi sans roi la fin del notiziar dan quai de gra provoșen tres e ne saudi da seira.
16: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Roman Drescher.
17: Landtag versenkt Gesetzentwürfe der Opposition für direkte Demokratie. Toskana-Unternehmerin wegen Tötung eines Handtaschenräubers verurteilt. Das Wetter überwiegend sonnig bei 15 bis 26 Grad. Der Landtag hat gegen zwei Gesetzentwürfe zur direkten Demokratie gestimmt. Die SVP begründete ihr Nein damit, dass die enthaltenen Maximalforderungen dazu geführt hätten, alle drei Wochen eine Volksabstimmung abhalten zu müssen. Ein weites Bündnis der Opposition wollte das Gesetz für direkte Demokratie anwendbarer gestalten. Außerhalb des Landtages zeigte sich die Initiative für mehr Demokratie enttäuscht. Stefan Lausch setzte auf die nächsten Landtagswahlen. Heute sei die Mehrheit durch Lug und Trug zustande gekommen. Die Banca d'Italia sieht die Widerstandsfähigkeit der Südtiroler Wirtschaft bestätigt. Laut Jahresbericht wuchs die Wirtschaft weiterhin langsam. Das Plus von 0,6% entspreche der Lage im Staat. Treibende Kräfte seien Tourismus und Landwirtschaft. Gewisse Anzeichen von Schwäche erkennt die Notenbank hingegen im verarbeitenden Gewerbe und im Gesamtexport. Die Arbeitslosenquote sei auf das historische Tief von 1,8% gesunken. Die mittelfristige Entwicklung hänge stark von geopolitischen Unsicherheiten ab. Das Schwurgericht von Lucca hat die Unternehmerin Cinzia D'Alpino wegen vorsätzlicher Tötung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Die Frau hatte im Jahr 2024 in Viareggio den Dieb, der ihr die Handtasche entrissen hatte, mit dem Auto verfolgt. Sie überfuhr den 52-jährigen Marokkaner Noureddine Mesghi und mehrfach. Das Gericht hat die Verbüßung der Strafe in Form von Hausarrest angeordnet. Trotz neuer gegenseitiger Luftangriffe haben die USA und der Iran laut Insidern ihre Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen intensiviert. US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Militärschlägen, sollte die Führung in Teheran nicht unverzüglich einer Vereinbarung zustimmen. Das iranische Außenministerium verurteilte die groß angelegten US-Angriffe der vergangenen Nacht. So sei die Waffenruhe bedeutungslos. In einem Fahrradgeschäft in Lana ist ein Brand ausgebrochen. Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden ist nach ersten Angaben erheblich. Der Alarm gegen 12:30 lautete auf Explosionen in der Tiefgarage. Starker Rauch stieg in das Radgeschäft auf. Die Freiwillige Feuerwehr Lana musste mit 20 Atemschutzträgern vorrücken. Das Weiße Kreuz kam mit Wagen aus Lana und aus Meran. Die Karabiniere haben Ermittlungen aufgenommen. Eine Autopsie soll die genaue Todesursache des Karneiders Manfred Ricker klären. Darauf haben sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung geeinigt. In 2 Wochen soll außerdem das Verhör von Markus Dorfmann folgen. Dorfmann wird vorgeworfen, vor 2 Wochen den 67-jährigen Ricker im Streit in einer Bar in Kardaun niedergeschlagen zu haben. Ricker schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Er lag gestern im Bozner Spital seinen Verletzungen. Das Wetter, es ist überwiegend sonnig. Ein paar Wolken halten sich noch am Alpenhauptkamm. Gegen Abend ziehen auch weiter südlich einige Wolken auf. In vielen Tälern wird es föhnig. Die Höchsttemperaturen reichen von 15 Grad im oberen Pustertal bis 26 Grad im Etschtal. Morgen Freitag stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. Die dichtesten Wolken gibt es im Norden des Landes. Am Alpenhauptkamm regnet es im Tagesverlauf leicht. Richtung Süden wird es zeitweise sonnig. Von Südtirol hörten Sie Nachrichten.
18: Guten Nachmittag wünscht Barbara Widot aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Pustertaler Stadtstraße zwischen Mühlbach und Fintel in beiden Richtungen Sperre nach einem Unfall. Fahren Sie vorsichtig.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Sedda Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia, una buona sera, un buon scutatore che sta seconda edizione del notiziar da Inchesibia a Iunes de Giugne. Scomenzò con la questione dei Jeux Olympics Milan Cortina 2026 a già che una dirigente del Ministero di Trasporti a Roma è venuta indagata per l'impianta cabine Apollonio Socrepes, ne dice più Valentina Ridolfi.
3: Le venue mettuite in altra persona telearresida giudiziaria della Procura di Belun sulla possibile irregolarità dell'assegnazione di Lurieres per la cabinovia Apollonio Socrepes Vinampez, opera tacheda via Dandi Zeges Olympics Milan Cortina l'inver passà. Questa persona l'Enaela Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti e responsabile della struttura tecnica di missione del Dicaster. Pellegrini la ven considerata una collaboradora stretta del ministro Matteo Salvini. Si è nominativ se giuntaite a chi già insinuete il registro di indaghe a pede a Fabio Massimo Saldini, amministratore in Ciaria de Simico, società infrastrutture Milan Cortina. La procura de Belluna, in ceben senza der details, non la sbusarà la informazione svenuta sfora.
1: Tra gli operatori economici che sta fatinando per la progettazione della circonvallazione di Ciampedel e Cenacei, opera strategica per la mobilità de Fassa che venirà a costare 141.000 euro. Te la senta dell'Agenzia Provinziale per gli appalci e i contratti a Trent, l'estate per una riunione di richieda a Verse e vada fuori la documentazione della firma che ha presentato un'offerta. La VIS pervede che la firma da ESU il progetto di fattibilità tecnica, economica e vecchia indicazione del piano di sicurezza e il coordinamento, anche se fuori a 167 dis. La circonvallazione ante Ciampedele e Cenacei sarà un sviluppo di 3,2 km in tutto e di chi 2,8 sarà a tunnel. Responsabile unico e commissario straordinario dell'opera l'ingegner Bruno Lorengo. E un brutto incidente in che a Rio Pusteria Mühlbach le morte un con la moto a mo Valentina Ridolfi.
3: L'incidente le succedù intorno alla una in che domenica sulla strada statale della Val de Puster all'entrata est di Rio Pusteria Mühlbach, lo dal chiosco. Per causa sa moda di schiarire una moto in auto e s'adatite. Il motociclista le morta a cagione della gran ferides, il chauffeur dell'auto invece non si ha fatto male, un po' le resta traumatizzato. Il toc di strada interessato all'incidente le conosciù per essere de spesso teatro di incidenti, desca la confermance il comandante di Studafec di Rio Pusteria Mühlbach. Sul posto le ruai studafec un'ambulanza dal Cross Bianche al Jolier del Soccorso Pellicandoi e nella operazione del soccorso la strada le venuta a serre dal traffic tenuta a dois la direzione, con interdivamenti e code slanges.
1: E il Club Gardena ha tenuto in sera sia riunione generale ante questa occasione e ha fatto un bilancio della stagione d'inverno che ha portato troppa soddisfazione. Martina Riela è stata sul posto e l'ha intervistato Lidia Bernardi, la presidente del Club Gardena, e la giuna Arianna Puzzer che ha fatto gare di Coppa Europa.
4: Vincet atletas e atlet stai più giovani ai granci al Club Gardena per la prima occasione della riunione generale. E questa disciplina è più valiva.
5: La gran forza del ciclo Gardena è che è un ciclo di tutta la valeda, per tutta la disciplina Belau. Manciamo il snowboard e la luce, ma schnoz un duc di un club. E ogni capposizione si dà giù con si perd.
4: Deutschanti Schnurf, Atletas e Atletiativas, 28 Gruppes di Allenament, 35 Allenadores in Grum de Lonteras che giù da Pea. Il Skiclub Gardena è per troppo di più come in Allia del Sport.
6: Kein Song mit zu trainieren, ich kann kurz zurück hier vor Bell. Ich sehe, dass ich schon im Judak und ich passe trainieren im PA. Ich habe Tschüss.
4: Con talent, la zitanza e artenianza sa giovane si giovane fatti in anzi del mondo del sport, pian via dai portoios e l'infrastruttura da Ciasa, che fece suons da Francia sul percorso d'un atlet. Puda i pite la miaura condizione d'allenamento all'atleta e atlet giovane e perché in anzi la maggiore priorità per i responsabili del Skiclub Gardena.
1: Iamo, non arriva dal tennis con Alexander Stuffer.
7: Laura Meyer fait de grand vers in Ant la Classifica Mondiale de Tennis. Schedangen Mangs, Favlamo pour le premier de Rudaïds la Top 500 du monde, résulte l'entente al 460 de Jesen Post Mondial. Un quidam di alla a Zagreb battu la Croata Čirčić Bagrić, til secondo gioco la fase principiella. Un schie la tennista de 23 anni de Selva per il premier de den Kerz de Finale den Tournoi International da 100.000 dollari.
1: E che ho finito questa edizione del notiziario, un bel del paese, ne hai ascoltato su, passo la parola ai programmi latins.

0: RAI Radio Ladin. Porta d'Averta sön Kultura, Erd e Musica.
1: Bagnus, sön il sonnes der RAI Ladinia in Schnitt kung la uste Sara Frenner, ein Mikrofons. In viai pur mitz, nüch spitsche scuta dus in Schnitt, alla radio, sammen in Cigrani. Kli grazia da scute la storia che vascunti e darbel in viada sentia. Sla fa comota e spizzo del zuradlas. Ascutede, ascutede. Ale gnade, bimbo da di, e aitet na tepiccia valada, un paese cai nom la val. Te cal paese violent e pic smut. Alai nom mi cura. E mi cura, ana li grazia matta con duci tirz. I tirz de chasa, i tirz salvari, i tirz quirt l'aria, i tirz quirt tiga. In lung, u la caludonte pitch tir, ma salzar chi te, e con chi grani ed liti ciare. Da fora in som de la pizza finna, se in som l'ultima spizza de la uradla ti ciarale. Su crush, su sformas, su movimanch. Alla una grandissima fascinazione per tutti i tirz. E sambang, gnado later, ti sa volci bel dan pieung. Specialist, el val, del pie pasch. Bel da piccia in se, chiril, ranze rames, e ta ca pur mezz, un fi, in rampin, e gea pur ve, dan pie, jda ruda la gana. El è un mut dar interessant. Compains, al bal di pücet gün, mo valstri pacung su tirz, e de pur de s'chafal n'avventura a cara caltige do. Andi salpung se, te gie pie pasch, j'dal rü de la gana, ale spazierei a ite fin a rumastlung se se trati e je pur mezza ega. Alla pugne fora su amazza da pie pasch, ata che it sorampink una bella paisa, e spo? Al sure it e tega il fi. Di alla spete. E it, e fora, e it e sural indo il fi, con so rampin. Mod gum pasch, un murdo pro, poselsen te je. Pazienza alla salmi cura. El je pe gonota pie pasch el savo pe avisa, che da pie pasch o lester lezi, danza e pazienza. Mon calde, un gera bai teretonia. Alebe il fetter mis de e di pasht gunambria. E nur caltan, roia pur mitz a calpic mi cura na schirata. Bonde, pic mut. Ches patte? Ah, io son mi cura. E io son gnu kilo a pie pasht. Ah, mi cura, a bai gnu kilo, a bai gnu. E na pa bildinia plu du pasht. Insegna io, c'è il neba in sta ega. Aschirata, c'è c'è, in abel agnata, pie, e son sigù un o l'altro nel, e si sta dia sa, non pai un. Oh, i vai che ti una gran pazienza. Poi ti tieni in più compagnia, c'è che ti paese del primo pas. Boh, sal fatto smorvoia mi cura, qualcun, e sal bulli grazia, da si sente ied lungi a val. E ti tieni compagnia. Se che dit, na mi cura ni a cis compagnes, alle plutosch un spau e rudero dal inch maschal di su. Ma il tiafat plagiai che capisce schirata se cuffate je bel purmezza val e pindi c'è pudol fin a mai un piti fa aice sul c'è. E la schirata ti contade sue avventure se pur chi pinch e se pur chi pcios, a chi ricox e a chi rinugelas, e tutti ci carafagio di pur te. E spottiara con te, che d'inver, stulora tutti i nugelas, geas il sascogn, e varage a sfangson che dura fetter tutti inver. E cancra ci fa appetit, lo vara se, smangina nuce, spo bel schnell, e do adorminant. Poa. Cash un savò mi curania, cash ti asa il più d'morvoia. Mo' l'albi d'arciong, che schirata ti ha con te sua vita, e spasso punzalmo magari
2: Pu de si ciò ti conteva al de pu pu mia famiglia, mia vita. E spotia al conte a capice schirata. Sast schirata? Io vai la scolina. E dai loilen grum de mi tungs et mi tangs. Quies bilaita. Ah, ci bel! Ha dit capice schirata. Ma po dai sfa de belaita, de buriata? Ha spugnu mi cura. Io mi infidi ni a tanda su ghe coi altri. Io son più spau. Ah, raspo, minne la schierata. Spau? Pu da cipa spau? Intami caim coionas. E caim di svaldo burt. Oh, disio la schierata. Calni pa ino valdbil, mo astagnat. Pur ve? Da vaghe, da ti gi pur mitz, a chi altri pici mi tunzi mi tanzi, e forse da manè? C'è la scesta e ti fa la bilaita? Minà, mi cura, calmai, c'amo mai, infidemo, minst mo caim la scesta. Mo darci gu, ha dit la schirata. Tu aspetta allora i bun, c'era, tan bel che la ciaculais, com'è chi lo, l'unge che sciru. Hai essi gu, ma giungs di da manesses. Oh! Ah, c'è fecrata da s'instas il pitch mi cura. Cajoi purve fora, in lunes canchi vando a cicolina. E cas proma fora, ti ha spodit la schirata. Sai ma se io gi, ali tert, io alla coda l'altra perz del bosch, ia da salteia da gi, mi cura angnata riade, ciao! Ciao schirata, ciao angnata riade, ti ha spodit mi cura. Bah, c'è la schirata ti ha dit, ti ha ben fatto punse do. E là c'è fe veramente un po' di coraggio e crata di valingstas. Dalla faghetta ti gi burmizza chi altri mi tungs. Intertanto sal punse. Io, staccio un po' chi lo. Forse hai la fortuna da pien pas. Spalto tut fora la mazza fora diga, abarate giù la paisa e spo. Aldo sciura it tega, sua paisa tres la corda. E se sente giù aspte.

sa bombe il mat. All'aldi, la rue de la gana crauscha. Al tissumia cal chantis. Gsta ega che burduraia e giù. A boccia svelta, a boccia sa stagnara, e spondot na una gera in ant. Valdemur veia.

0: Dona Brüscha, al dirci c'è stato. C'è pa' chi losagne. Sala un pespurdu, calpicci mi cura. Niel fort ca Brüscha lung schnuffang, ne te piccia olp kutschna. Oh, poci fest pa' tu chi lo proxorru. Ti adama ne la olp a calpicci mi cura. Bundè olp, savola visa mi cura de ci tirca la strata. Io son chi lo a piepasch. E son chi lo in pesce, in no patifania a vostirz del bosch. Io res mamma piepasch. Ah, oh, pascia d'orten, zas benchio, io son inch golose dai pasch. Aderetto? Ah, rispugnu mi cura. E col sci? Si non ciaffi, spomel mangi, con una buona sau. Che tencia, a me sai tan buon, a me sai buon, a pratat fana, un po' di limone sura ia, un po' di sè, un po' di porvada. Ah, isch la mamma, margine cicciamona salata de pom d'ursle, bro, sposung sil müt blü contant del mon. Jo, un buon gust, ast pit schmüt, quas pa purdartinum, ha dit la olp. Jo sung mi cura, arsch po nükel pit schmüt. Isch po e nüt la olp curiosa. Mo ci fesch pa te purdart chilo? Dut da su! Senza la mamma, senza il pere, senza i frede, il surus, senza i compagni, pelda su. Ci fesci per te proscere? Naspa nia pora de tu meite? Che il piccio mi curati a spugni. No, pora nai, guna. Io son ausè da stet la natura e t bosch, e io son ausè da ste proitirz, a casa a in te piccino, e ne te piccia tartaruga, e sambagn da trai un paio inch val arbjaia e spom la matita un bosse mo il lascin doji da Sara. Oh, mo, ja bei capi, cui tirza as le grazie e cal mintani mo, mo? Ti ha spodit la olp, mo le pa tu compais, o le pa tu famiglia, ci taras 20 kilo da su, tandagnas pa mpic mi cura. Po mi cura dit, po io a me fucin agn, io vai la scolina. Oh, la scolina va sto mi cora ben bum bum bum mo pu la e pa tu genitur tu la e pa tu compais a casa ma spugnu mi cora senza sfaba in tant pensierz aha sa fat mur vöja ca olp pu sas ci stas manchen pit compagnia pu des ben fam pu pit compagnia kilo pa pu des un sfana ciaculada cindist pa mi cora cal feci giun con te na ciaculada con una te bella olp cocina mai bildinia più fat. Oho, oho, c'era mader, ha spor spugnu, capiccia olp kucna. E sciu, slai contada dia la lungia, e la olp ti ha confidi, che da trai, di acquara e la più furba della vacata, gera ci purmizza sciasas, un più arafè pro il ciumant. Au dai, sciaris ci fe val de bum. E spo ti ha dit calpicci mi cura, mo saste? Stet was ra febbro il ciumant spo, po podest avise inch passet lungia o la chioviri, e spompet ra febbro il ciumant, t'matti io fora da un port, un bel tot cer, e spo est in viada, at mangi mung bucum.
1: Wow! Pucal sum si onorada, cal feci pagion, mi cura, pudimo lact viras.
0: Io viri ca gem plans. Nie da lunch, da rum ist lungs zas, büke ja jö, bella tira la prossima villa de lunge strada. Ah, kajem tanja mant. Po ci bel chi ha podut conasce mi cura. Ci bel, tu te sei mi compagn po desi di. E caleste, olp kucina, al ma fat dar plajai da tin con te. E sen saluti, chi mas cium un pü pienant pasch. Col smangs ötes va in gerta casa. E ciao mi cura, jö, mung son ince. Alla prossima, so dungan porta, o lactat viras, marcordi, na buona schnitzel de... De cert purcil, e cale si gionca, la e bellinia, pli mangè, Ciusne, la piccia olp kucina, indo spazirada bel plan, e ait pur cal bosc. E mi cura, e n'in più stank. Al sapte ia ed lungeri, asli tiedli, e ala se giun moment, si ammazza da pipasch. I reis del suradl ti scialdà la front, il mus. Capiccia aria cialdina, ti fa gioca te vires sul smassatles. e tan bel ele xued li bel plan sa schlütschü. E mi curà, sa indormatì.

0: d'un colpo un busiamant. Pucelpa, pucelpa, selin de spremi cura. La mazza lungia val, am tu mang da tramure, i e ca, e se e je, dut tira, e mi cura, a tra zung saltung. Un pesce, un pesce, a la morse d'un pesce. Cispa avant, tan gram calè. Alla tut cassio la mazza, a purve da tra, con tutta la forza calà, mol paschen la schania d'ode tra al ne mulà neanche d'un centimetr alle sterche gaiert e al combatò pur sua vita. Un pesce, un pesce, un pesce! Tut contant scraia cal pitch mi curà. E purtan cal scraia e in ur cal tan plac. Sas pa che il fi e cal pasch bel contant sne champagne de inant. Oh, mi curà! E d'arch plaju. Fetter tignel na leger ma. Mi pasch, che ma si bellindoji, senza pasch a ciala. Con tutta la buona orontes usignu in queda domanga d'ora chi l'ha pur mezza rue. Mo d'gum pasch, dai, che fè? Schmenchi na pieum! Gstaria luna ist a desperazion. Ah, al dica piccia schirata. E inch la olp gne niece mot handa lunch. E bel schnell erst rams saltats ca pur mezz da Mikura. Mikura? Po c'è il paste? Adam nella schirata. Po jo, po di mo, ci pa gspavant. Sa inch bel schnell informe la olp.
1: Se weise, che... Chi abbi in pasch, mo i me indurme di... E la mazza, in sogno ste buon d'altra fora.
0: Pita, mi cura, tut desperè.

0: po' mi curà. Il consulà capiccia schirata. Stema no tangat cruzier. Po' no, no. Ah, spongit la olb. Antarast, compas? Motas, a pien que bain trep de plu.
1: Ci minst pa olb kötschna con kas.
0: Ah, spodit mi curà.
2: Po mi curà, antarast nient nü? Cik tas cefe?
0: Ah, dit capiccia schirata.
2: Antarast a piet gumpas, mo tas cefe? Bain dui compans.
0: En sciu. Tiel nüt lera mi curà. Calà a pie bain atra ricazza compas. Bain dui compans al cefe et bun inch cemo xa voda al consulè e sa voda l'incoragè. Cti de trupa crata ince da gieschiri compans la scolina. E con casta ricazza snespo calpic mi curà gia casa. In questa rua, la storia del pitch paia pas mi cura, che ha già fatto ben di più che un buon pas in calde. La crata tva l'instas, danda dut, tres, e mis, nus, calain con te. In questa schlugia casta contia, i val, a ce modas di, che il pitch mi cura.
3: Ci bel, iai, ci fattin trez, compagni.
0: In questa era. Pitch mi cura, grümt kumpais, e trpa krata te denkst das. Kalas de chafe, schuk schinkunda. E kun kast lujunzia, kast alerg, da Sara Frenner, chamo la pli bella Sara, e a saldiba in tosch, sun kastas medemazonas les onas, darai la dinia.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Reisetirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Una scritta luminosa perché sono raggi di vetro sintetico, cavi dentro i quali sono stati posti dei LED di altissima qualità e lunga durata. Questi raggi emanano queste scritte che sono 24 attributi del Cristo nel Nuovo Testamento. Quindi c'è la parola di Dio, c'è l'oro che è la luce divina, e questo agnello cosa fa? Sale al cielo completamente in vetro, quindi riflettendo la luce tutt'attorno, sia quella dell'oro sia quella del cielo, perché è appunto a 172 metri d'altezza in mezzo a tanto cristallo, in mezzo a queste finestre della croce, e poi sale al cielo completamente ricoperto di schegge. Queste migliaia di schegge di vetro riflettono la luce in mille direzioni, e quindi appare come quasi un gioiello luminoso, che però, ben guardare, appunto è fatto di schegge di vetri rotti, perché per realizzarlo, da un lato ho usato questa ricchezza della foglia d'oro, ma dall'altro ho proprio preso un sacco di vetri di bicchieri trovati anche per strada a volte, così ripuliti e poi rotti e spezzati per ricoprire perfettamente l'agnello, per far sì che il suo manto fosse andasse in tutte le direzioni, ovviamente la luce quando la colpiva, ma per far sì che questo manto fosse un simbolo del sacrificio dell'agnello, ovvero tutte le ferite. Immaginate di avere migliaia e migliaia di cocci di vetro addosso, sono tutte le ferite, tutti i peccati che il Cristo si è preso su di sé, sulle sue spalle, nel momento in cui è stato crocifisso. Quindi, a livello teologico, questo agnello è un po' un racconto della passione. Poi posso anche dire un aneddoto, raccontare un aneddoto di cui mi
2: Certo.
1: sono reso conto, certo, e io sono logorroico, parlerei anche ora, bloccatemi se a un certo punto
2: Semmai
1: divento.
2: la blocco io, ma vada pure
1: Sì,
2: avanti con l'aneddoto,
1: no, no.
2: volentieri.
1: Sì, perché oggi sono così, ho voglia di parlare di film, evidentemente, però c'è stato questo momento in cui qualche settimana fa ho riguardato per caso Il Miglio Verde, e c'è questo momento in cui c'è questo verso il finale, quando John Coffin, questo grande personaggio, viene condannato a morte e lui e i suoi cacciatori cercano di salvarlo, di farlo scappare, lui dice no, devo andare, un po' come appunto il Cristo. Perché sento su di me tutto il dolore del mondo, sento tutte le sofferenze. Quando qualcuno fa male a suo fratello, al suo prossimo, gli procura delle sofferenze, quando qualcuno sta male per una malattia, tutto lo sento su di me come se fossero migliaia e migliaia di scheggi infilate nella mia pelle ogni secondo. E questa immagine, evidentemente, avendo visto Il Miglio Verde tante di quelle volte, poi negli anni, è rimasta un pochino impressa dentro di me, e forse quando ho pensato a questo Cristo, come a questo agnello, simbolo del Cristo, come provare a renderlo, a dargli un'idea di forza, di brillantezza, ma al contempo di grande sacrificio, evidentemente è stata un'immagine che è tornata prepotente e al contempo fortissima, e quindi ha preso questa forma. Poi, altra citazione di film che mi è venuta poi in mente in quei momenti è stato proprio anche il fatto che questo agnello sia il simbolo del timore di Dio, quindi ci si può avvicinare, ma non troppo, qualcosa di inconoscibile, ma anche poi, se per chi non lo sa usare, per chi usa male il concetto di Dio, di divinità, pericolosissimo. E mi è venuto in mente ancora i predatori dell'arca perduta, no? Quando viene aperta quest'arca e tutti vengono distrutti. E forse anche un pochino anche tutto il nostro tempo che utilizza la religione come ha detto anche ieri il Papa, insomma, utilizzare religione per motivi completamente opposti a quello che dovrebbe essere, a quella che dovrebbe essere la sua funzione. Ecco, questo dal punto di vista teologico. Poi scientifico c'è tutto un altro ragionamento, volendo.
2: Ecco, ci vuole dare un'idea anche delle dimensioni di questa opera che lei ha realizzato e anche con chi ha lavorato, il team di lavoro, qual è stato, quali sono le maestranze che lei ha coinvolto. Però mi fa anche piacere se vuole parlare del significato scientifico e anche della ricerca che lei ha fatto, insomma, riguardo anche al lato scientifico, di cui stava accennando adesso.
1: Sì, Sì, ma quello, volendo poi lo possiamo comunque aggiungere. Mi fa molto piacere questa domanda sul mio team perché è stato oltre che fondamentale. Ci sono certe opere, io lavoro in tantissime direzioni nella mia pratica, vado dal film d'animazione al dipinto, dall'incisione murale al collage, dal frottage alla performance, alla scultura questa volta, cosa che non avevo quasi mai fatto, fino alla vetrata, al mosaico e qualsiasi cosa, la tarsia di legno. E spessissimo, quando si tratta soprattutto di lavorare opere che hanno una durata nel tempo, ovvero un'opera per una chiesa è diversa da un quadretto fatto velocemente in mezza giornata, ecco, cioè bisogna creare delle opere durature che abbiano anche questioni, che superino anche questioni di sicurezza, di manutenzione. Mi affido sempre a degli artigiani straordinari, perché io sono di Bergamo e la Bassa Bergamasca è ricchissima di queste realtà. Vicino alla Brianza ci sono veramente tante piccole aziende o tanti piccoli artigiani che lavorano con dei materiali magari antichi, ma con soluzioni moderne. A me piace poi spesso prendere queste macchine che lavorano su questi materiali antichi e piegarle un pochino alla mano dell'uomo, ovvero far sì che sembri quasi che questa macchina cominci a pensare come un uomo, ecco, al contrario, insomma, di noi, di un uomo che pensi come una macchina. E quindi ho lavorato con lo studio Reduzzi, che posso dire probabilmente sono tra i più grandi maestri vetrai, mosaicisti e lavoratori dell'oro, della foglia d'oro, penso d'Europa se non del mondo. E lo studio Reduzzi è stato fondamentale perché sono riusciti poi a dar forma al mio pensiero. Io da solo non ci sarei mai riuscito perché bisogna avere conoscenze ingegneristiche, conoscenze del vetro, conoscenze di carpenteria e loro avevano tutti anche collaboratori che sono stati poi in grado di rendere, no, dar vita all'opera. L'opera è, come posso dire, è una somma di tutte le nostre capacità. Quindi lo studio Reduzzi ha messo questa capacità straordinaria di lavorare il vetro, sono andati a Murano. E assieme ai soffiatori del vetro hanno realizzato questo agnello che pesa circa 80 kg, un agnello di vetro cavo, realizzato un vetro soffiato e poi modellato a mano a 800 gradi. E posso assicurarle che è qualcosa di incredibile quando me l'hanno descritto, perché non hanno voluto che andassi a vederlo. Io ho fatto il disegno, ho fatto la bozza in 3D e poi hanno detto ci pensiamo, non ti preoccupare. E allora sono arrivati con questo agnello a pezzi perché non si poteva ovviamente modellarlo tutto assieme. In 8 pezzi che poi sono stati uniti poi con della colla UV particolare.
2: E lei ha
1: E
2: assistito
1: lavorare.
2: quindi
1: Sì.
2: all'assemblaggio direttamente a Barcellona?
1: No, l'assemblaggio l'abbiamo fatto nella Bassa Bergamasca e poi abbiamo cominciato a ricoprirlo di tutte quelle schegge di cui parlavo prima con una particolare colla qua a raggio UV per settimane e settimane. Abbiamo lavorato proprio 2 o 3 settimane solo per coprirlo completamente. E quindi poi loro stessi hanno realizzato le parti in vetro e foglia d'oro e poi invece lo studio Waldemeyer, che è uno studio di Londra di Moritz e Nazanin, Waldemeyer, che lavorano direttamente con la luce. Me li ha suggeriti mia moglie, che è un designer, e li aveva conosciuti in Francia anni fa e mi ha detto sono fantastici, infatti hanno avuto questa idea bellissima, io gli ho chiesto, io vorrei che l'agnello fosse una bomba di luce, però non che sembrasse un'insegna. Ecco, cioè, non volevo fosse qualcosa di triviale, ma qualcosa di, anche qui posso raccontare ancora delle ispirazioni cinematografiche, diciamo, a presente le incisioni delle tavole della legge nel 10 comandamenti di Cecil B. DeMille, con queste scritte che diventano infuocate,
2: Sì. Certo,
1: oppure ancora le scritte sull'anello del Signore degli Anelli, ecco, per dire anche quello, con questa scritta. Ecco. Volevo un effetto che fosse questo, ovvero qualcosa di inciso dentro che prendesse quasi fuoco a un certo punto. E allora Moritz se ne è venuto fuori con questa idea fantastica di dar vita a qualcosa sull'agnello che prendesse quasi fuoco, si attivasse con delle luci UV, anche qua sempre luci ultraviolette. Ovvero con del fosforo, che è praticamente il funzionamento un pochino dei fari delle macchine, in cui il fosforo amplifica la potenza a raggio V, lo proietta poi verso chi guarda. Ci stiamo lavorando ancora perché è un processo molto complicato, però i primi risultati sono stati ottimi, perché in effetti quando abbiamo cominciato a lavorare sull'agnello, questa scritta appare proprio come una scritta infuocata
2: ha
1: e la scritta che ho
2: funzionato.
1: messo è sembra funzionare, poi ovviamente adesso in loco, questo abbiamo fatto in laboratorio, in loco c'è tutto un altro tipo di illuminazione e quindi serviranno tante settimane di lavorazione ancora per capire esattamente che tipo di luce va, quanta potenza, è molto complesso, sono tutti studi che comunque stiamo facendo. La cosa bella è appunto che questa scritta appare, è una scritta in greco unciale antico, presa direttamente dal papyrus, sul quale papyrus 66 se non erro, nel quale viene riportato per la prima volta il verso di Giovanni 1,29, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che è esattamente poi il titolo dell'opera, GV 1,29.
2: Grazie mille. Allora, Andrea Mastrovito, per averci raccontato del suo Agnus Dei, del suo agnello che adesso è a completamento della torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Quindi anche sarà un'occasione per approfondire, per tornare a Barcellona, anche andare a vedere questa opera che ha completato questa colonna. Io la ringrazio molto per avercela
1: Ecco, no,
2: raccontata.
1: vorrei
2: Prego.
1: aggiungere solo una cosa, perché l'opera non è ancora visibile al pubblico, da che stanno ancora lavorando parecchio dentro la torre, quindi ci vorrà un po' di
2: Certo.
1: tempo, ecco.
2: Va
1: Qualche
2: bene.
1: mese, se no anche l'anno prossimo, vedremo, insomma, su quello. Non c'è una certezza, ok? Ma
2: D'accordo.
1: d'altronde è la natura della Sagrada Famiglia.
2: Esatto, che è un'opera in divenire ancora. Grazie mille, Andrea Mastrovito, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi e buona serata, arrivederci.

Louise Andriessen, The Start, un estratto eseguito dalla London Sinfonietta, dai Synergy Vocals diretti da David Atherton. Stiamo ascoltando questo brano perché il compositore olandese Louise Andriessen ha vinto il Rostrum, il premio internazionale dei compositori, con questo lavoro nel 1977, e parliamo adesso dell'ultima edizione dell'International Rostrum of Composers, della 72esima, che si è tenuta a Riga dal 12 al 15 maggio del 2026, e si tratta di un forum internazionale di rappresentanti di emittenti radiotelevisive che si riuniscono ogni anno per scambiare e diffondere musica contemporanea. In questa edizione sono stati segnalati vari lavori nuovi, e dunque sia in una categoria generale sia nella categoria under 30, e ci fa piacere farvene ascoltare due. Il primo è un lavoro del compositore serbo Jug Marković, che ha vinto, diciamo, o almeno è stato segnalato dalle radio nella categoria principale. È un compositore che vive in Germania, che scrive musica sia con strumenti acustici ma anche elettroacustica e elettronica. La voce umana però occupa un posto molto importante nel suo lavoro, e dunque quello che noi stiamo per ascoltare è uno Stabat Mater, un lavoro che nasce in collaborazione con l'IRCAM di Parigi, con l'Istituto per la Ricerca e la Coordinazione Acustica Musicale, fondato da Pierre Boulez negli anni 70 a Parigi. È un lavoro per coro, viola da gamba ed elettronica, che appunto è stato selezionato nella importante categoria, quella generale del Rostrum di quest'anno. Jug Marković, classe 1987, parla così di questo Stabat Mater: trovo una sensazione di libertà nel lavorare con temi ben noti che hanno ispirato centinaia, se non migliaia di compositori. Questo approccio mi libera dalla pressione di dover offrire una narrazione puramente originale, permettendomi di concentrarmi esclusivamente sulla magia del suono non concettualizzato. Accetto pienamente il fatto che un tema e le sue numerose iterazioni musicali già esistenti influenzeranno il mio lavoro, sia inconsciamente che in modo manifesto. Con il mio Stabat Mater non intendo rendere omaggio alla Vergine Maria e o a Cristo in quanto tali, bensì all'amore e alla passione che i loro simboli hanno ispirato nel corso della storia della musica. Il mio lavoro è guidato da un'ammirazione che mi permette di riflettere sulla mia esistenza come umile parte di una continuità più ampia. Lungi dall'essere isolato nel tempo e nello spazio, miro a trascendere questi confini e a stringere un legame personale con le tradizioni tangibili del passato. Dunque ascoltiamo un estratto da questo Stabat Mater di Jug Marković, eseguito alla viola da gamba da Christine Plubeau Mazo, da Les Chantres du Centre des Musiques Baroques de Versailles, diretti da Fabien Armangot.

Hugh Markovich, Stabat Mater, un estratto di questo lavoro presentato dalla RTS Radio di Belgrado al 72esimo International Rostrum of Composers. È una, appunto, una manifestazione che si è tenuta per la prima volta in Lettonia quest'anno a Riga dal 12 al 15 maggio del 2026 e ha riunito rappresentanti di 23 reti radiofoniche nazionali di ben 4 continenti. In tutto queste emittenti radiofoniche hanno presentato 40 opere che sono state composte nei 5 anni precedenti, appunto negli ultimi 5 anni, e sono stati selezionati 20 lavori come meritevoli di raccomandazione per la diffusione a tutte le radio, e in particolare questo Stabat Mater di Hugh Markovich, di cui abbiamo ascoltato un estratto eseguito alla viola da gamba da Christine Plubeau-Mazot, Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, diretti da Fabien Armangot. L'altra categoria di opere che è stata selezionata e in qualche maniera raccomandata da queste emittenti radiofoniche all'ultimo rostrum è quella under 30, di compositori e compositrici under 30, e di questa categoria fa parte anche Jeanette Spirka, che è una compositrice lettone classe 2002 che ha presentato un suo lavoro dal titolo Iceberg, ed è un lavoro che è stato supportato dalla Latvian Public Service Media, e ve lo facciamo ascoltare eseguito dalla Latvian National Symphony Orchestra diretta da Janis Stafekis.

0: Iceberg di Jeanette Spirka, compositrice lettone, classe 2002. Questo è un lavoro presentato dalla Latvian National Public Service Media al 72esimo Rostrum of Composers ed è stato selezionato da 23 reti radiofoniche nazionali appunto nella categoria Under 30 dell'ultimo Rostrum, e l'abbiamo ascoltato eseguito dalla Latvian National Symphony Orchestra diretta da Janis Stafekis. Dunque, apriamo invece adesso lo spazio del teatro di Radio 3 per ascoltare un nuovo lavoro di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Ascoltiamo il lavoro Mio padre è Sylvester Stallone, della compagnia ADDA, regia di Matteo Ceccantini, drammaturgia di Leonardo Ceccanti, interprete è Davide Nicolini. Colini, è una produzione Teatro Nazionale di Genova, Associazione Pilar Ternera del Nuovo Teatro delle Commedie. Buon ascolto.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Oggi è di scena Futuro Presente la compagnia ADDA, ADDA, un collettivo con il loro spettacolo Mio padre è Sylvester Stallone, con la regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Leonardo Ceccanti, e siamo al telefono con l'interprete, uno dei tre componenti di questo

0: collettivo che è Davide Niccolini, che salutiamo, lo abbiamo raggiunto a Genova. Buonasera Davide.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Allora, questa è la nostra quarta edizione delle nuove scritture per la scena delle generazioni più giovani, è sostenuta e sviluppata in collaborazione con i teatri stabili, con i premi e le associazioni, le istituzioni che seguono i nuovi scrittori, i nuovi autori, i nuovi registi, i nuovi attori, e in questo caso siamo con una produzione del Teatro Nazionale di Genova e sostenuta anche dall'associazione Pilar Ternera Nuovo Teatro delle Commedie. Mio padre Silvestre Stallone, Davide Niccolini, lo spettacolo ci spiega tante cose, con non vorrei rivelarle prima perché non
1: troppo.
0: È necessario, esatto Davide, anche perché questa è una storia, come dirai nelle prime battute, è una storia vera, una storia personale. Ecco, mi colpiva e volevo chiederti anche qualcosa poi di come lavorate, ecco, in gruppo, siete in tre, siete un collettivo, e allo stesso tempo questo spettacolo ci parla di una storia che è tutta tua, è personale, è un rapporto con un padre, è un rapporto anche con una storia familiare. Come si fa a lavorare in collettivo su una storia personale e così intima? Ecco, questo ti volevo domandare.
1: Allora, sì, no, è una domanda, insomma, che ti rispondo con molto piacere, perché il nostro collettivo, la compagnia Adda, si è formata negli ultimi anni del liceo, quindi eravamo tutti ragazzi che decisero di mettersi insieme per formare una compagnia teatrale quando quasi nessuno aveva fatto teatro, però ci piaceva moltissimo l'idea, il pensiero dello stare insieme, dell'ensemble, e quindi abbiamo chiesto al Nuovo Teatro delle Commedie, una realtà teatrale molto importante a Livorno, di darci una sala gratuitamente, e il teatro ha investito su di noi, tant'è che poi il collettivo si è mantenuto negli anni. Quest'anno sono 10 anni che noi abbiamo la compagnia si è sviluppata, e grazie al sostegno dell'associazione Pilar Ternera del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno siamo riusciti proprio a far diventare, insomma, un gioco il nostro mestiere. E 2 anni fa, quando ho raccontato a Matteo Leonardo questa storia, la storia di mio padre, loro rimasero abbastanza stupiti perché ci conoscevamo da anni, ma non ero mai entrato così in profondità. E loro dissero subito che bisognava farne uno spettacolo. In qualche modo io, finita l'Accademia di Recitazione dello Stabile di Genova, ho cercato di capire da dove potessi iniziare, no? In che modo potevo buttarmi nel mondo lavorativo, in che cosa potevo proporre, un po' come dice Chekhov, no? Che bisogna scrivere di quello che sappiamo. Allora ho detto, vabbè, io ho una storia che secondo me è quasi un patrimonio, e quindi bisogna raccontarla. E devo dire che i ragazzi si sono appassionati a questa vicenda tanto quanto me, se non più di me. Ecco, perché forse io ero talmente vicino a mio padre che loro invece, mantenendo una distanza, hanno potuto ancora di più studiare, analizzare, sognare e vederlo poi sulla scena.
0: Ecco, Davide Niccolini, è un racconto, lo ascoltiamo tra poco, che parla di un modello paterno al quale tu riesci a rivolgerti con una giusta dose di critica e di epica allo stesso tempo, cioè adesione, che è molto anche rara forse, ascoltare un'adesione così forte a una storia di un padre a un'età così giovane, ecco, perché tu adesso hai 27 anni e pesi, lo sapremo tra poco, perché poi tutti i personaggi dello spettacolo sono presentati anche per categoria di peso, oltre che per la loro,
1: esatto,
0: classe di età, e questo ci porta in un mondo dove il corpo, la forza, i muscoli, lo stesso titolo, Mio padre è Silvester Stallone, ci porterà in una storia dove i modelli sono quelli che conosciamo, quelli che poi un certo cinema americano, anche molto macista, dove un padre,
1: esatto,
0: è sempre quello che deve, come dire, con con la forza dei suoi muscoli anche difendere e proteggere i suoi familiari, è qualcosa che è entrato anche in conflitto poi con l'esperienza di generazioni che forse in questo modello si riconoscono meno. Eppure c'è molta adesione da parte tua, ecco, questo mi incuriosiva e ti volevo anche domandare come hai lavorato, ecco, su questa doppia direzione, quella di poter essere allo stesso tempo molto vicino alla storia di tuo padre e prendere anche qualche distanza.
1: Beh, in questo senso Leonardo Ceccanti, il drammaturgo, è riuscito a creare una sorta di tesi, antitesi e sintesi durante lo spettacolo. Quindi durante la messa in scena Davide, quindi io tifo per mio padre per quel tipo di mondo fatto di forza, fatto di competizione, di individualismo. E a un certo punto però tutto ciò viene messo in crisi proprio perché la vita di mio padre viene messa in crisi. Fino a che poi verso la fine si crea appunto una sintesi di tutto ciò che penso e che ho provato a essere figlio appunto di mio padre. Diciamo che io ho fatto lo sport che ha fatto mio padre, la lotta libera per 10 anni a livello agonistico, e questo mi ha dato da una parte una grande forza per affrontare ciò che viene, no? Dalla vita, anche per fare questo mestiere, per fare il teatro. Dall'altra parte però avere avuto un padre così è in qualche modo anche una sorta di anatema, perché mi porto sulle spalle il peso di una responsabilità enorme, il peso di un padre che è arrivato a dei livelli altissimi nel mondo, e di un figlio che cerca nella sua strada di arrivare insomma in alto altrettanto, ovviamente in un modo completamente diverso, in una disciplina diversa, con sensibilità diverse. Quindi tutto lo spettacolo, diciamo che questa è una lotta tra il conservare gli insegnamenti genitoriali e il metterli in crisi e trovare le proprie strade.
0: Di discipline diverse, ma lezioni e insegnamenti che si trasmettono tra le generazioni con questa dinamica molto molto reale, molto concreta. Ricordiamo un attimo i personaggi per avere ancora più chiaro quello che intanto ascolteremo tra poco, perché c'è un padre ma c'è anche un nonno, Bruno, no?
1: Esatto.
0: Abbiamo una storia che addirittura arriva dai campi di prigionia tedeschi, dal ritorno a casa di un soldato con grandi traumi, da un figlio che appunto fa fatica a essere riconosciuto da questo padre. C'è una storia che viene da lontano, c'è anche una madre con un carattere abbastanza incisivo.
1: Esatto.
0: Davide, noi ti ringraziamo perché ci prepariamo ad ascoltare il tuo mio padre e Sylvester Stallone, il vostro, dove appunto tu sei interprete e la tua è la voce. Ricordo che lo spettacolo tra l'altro è stato finalista al Premio Scenario 2025 e ha già debuttato, ecco questo è importante, noi con Futuro Se Presente stiamo intervenendo a volte con queste registrazioni proprio nel corso dello sviluppo delle primi passi reali di uno spettacolo che non è già più testo, già è andato in scena nella rassegna Fuori Formato a Livorno, ma poi avrà un debutto nazionale il 24 luglio al Festival di Radicondoli, poi lo spettacolo tra settembre e novembre di quest'anno sarà a Bologna, a Livorno, a Milano, a Genova.
1: Torna
0: appunto al suo teatro nazionale che lo ha prodotto e che ringraziamo molto, dal 3 all'8
1: insieme all'associazione Pilar Ternera sono stati promotori diciamo di questa produzione che hanno avuto fiducia in questi ragazzi, in questi giovanotti.
0: Io immaginiamo tutti Davide Niccolini questa volta non va in dei camerini a prepararsi, ma ecco, piuttosto immaginiamo degli spogliatoi di una palestra, ecco, possiamo dare come scena quella di un giovane uomo che è in una palestra semivuota, no? Una palestra semivuota ed ha il suo borsone da sport con sé, quindi questo è il tuo costume di scena, questo è il modo in cui tra poco ti rivolgerai agli ascoltatori. Ricordo che ti ho registrato nella sede RAI della regione Liguria, per cui ringraziamo anche il suo direttore Calogero Matassa, il tecnico Riccardo Bertone, la nostra Rosalba Ruggeri che ci ha aiutato molto nella spola tra Teatro Nazionale di Genova
1: Assolutamente,
0: e il nostro
1: sì.
0: lavoro per futuro presente. Grazie Davide Niccolini, buona serata, buon ascolto.
1: Grazie a tutti voi, buon ascolto e speriamo di vederci presto anche in teatro.
2: Buonasera, io mi chiamo Davide Niccolini, ho 27 anni, classe di peso 80 kg e sono un attore, sono un attore diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. Se questo spettacolo fosse un film, adesso ci sarebbero i titoli di testa. Il titolo, la regia di Matteo Ceccantini, classe di peso 55 kg. Il testo di Leonardo Ceccanti, classe di peso 60 kg, e il fatto che la storia è una storia che è tratta da una sto il fatto che la storia. Scusate, sono un po' emozionato. Il fatto che. Oddio, ogni volta che devo andare in scena io sto male. Sento un peso qui in mezzo al petto, vedo tutto nero, ho paura di fare una brutta figura, di non lasciare un bel ricordo di me, anche adesso che sono un attore professionista. Sì, un attore professionista. Quando vado a fare i provini, guardo gli altri attori e penso, vabbè, sono tutti più bravi di me. Anche quando ho fatto il provino per entrare alla scuola di teatro, ricordo che era Genova, il corridoio pieno di ragazzi, di ragazze, io ripetevo i versi di Dante, ma preparati da mesi. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di Belzeri. Ma perché portiamo Dante ai provini? Siamo a teatro, ma cosa c'entra Dante? Ma no, no, concentrati, non cercare alibi. I pigri trovano scuse e tu non sei un pigro. Concentrati, rilassati, respira, respira, respira. Io tremavo, io sudavo, allora completamente nel panico ho preso il telefono, ho chiamato mio padre. Babbo, io sto male, come quando facevo le gare, ma te lo ricordi? E lui non disse niente di che. No, no, no, le solite parole semplici, decise, insomma, quelle che servono. Io non lo so, ma ogni volta che sto male chiamo mio padre e poi sto meglio. Lui mi calma, mi rilassa. Babbo, questo provino è la gara più importante di tutta la mia vita.
3: Se vuoi una cosa, devi lottare. È chiaro, devi lottare. Va dentro e prova, so che puoi vincere. E anche se non vinci non importa, hai lottato. Se perdi lottando non ha importanza. Ti sei battuto, hai perso con dignità. E se ora non torni là dentro ti dispiacerà. Perché comunque è un atto di vigliaccheria, capisci, figliolo? Andiamo, ce la puoi fare, lo fai per me. Coraggio, andiamo.
2: Io ho studiato tanto, tanto teatro di prosa, lavoro sulla battuta, battere il finale, scandire, dizione, voce, canto, canto individuale, canto corale, madrigalismo, danza, danza classica, danza contemporanea, lavoro sugli impulsi, biomeccanica, teatro in maschera, tutto pur di diventare un attore professionista, essere qui a raccontare questa storia, la storia di una persona che ammiro fin da quando sono piccolo, anche se con un po' di timore, ma una persona che per me è sempre stata un punto di riferimento. Infatti, confesso che spesso sbircio nel suo vecchio diario degli allenamenti. E il training che faccio prima di entrare in scena me l'ha insegnato lui. Lo ha scritto qui, dove si legge che il 10 aprile 1978, proprio lui, al tempo classe di peso 74 kg, ha effettuato il suo allenamento in palestra, che prevedeva un riscaldamento articolare di 10 minuti, a cui segue una sessione di acrobatica di 15 minuti, una sessione di pesistica con girate al petto, 3 serie da 30 ripetizioni, con 73 kg, rematore a 90 gradi, 5 serie da 15, con 52 kg, 50 addominali, gomito, ginocchio, torsione, rapidi, invisibili e lotta a terra. 3 serie da 3 con il partner. Sono pronto. Sono caldo. Vi avverto. Sono qui per raccontare la storia di un grande campione. la storia di Riccardo Niccolini, il mio allenatore di lotta libera. Il mio babbo. Io sento di dover raccontare la sua vita al meglio che posso. Sento la responsabilità di dire che mio padre ha ragione quando dice che la vita è tutta una lotta e siamo soli di fronte al mondo, che dobbiamo utilizzare tutte le nostre forze per vincere. E anche grazie a lui è quello che mi ha insegnato nello sport, se sento di essere pronto qui oggi con voi. Grazie, babbo. Io spero di aver capito come si fa. Non ti deluderò. Spero. 4 luglio 1958, interno, appartamento, giorno. Sul letto disfatto una donna si affanna, suda dalla fronte, geme dal dolore. È Anna. Classe di peso 53 kg e 500 grammi, ancora per poco. Il letto è circondato di altre donne intente a cambiare bacinelle di acqua calda. Qualcuna dice il Padre Nostro, qualcuna le tiene la mano, qualcuna le asciuga la fronte. Un'ultima spinta, il pianto di un bambino e nasce Riccardino! Classe di peso 3 kg e 500 grammi! Una panoramica dall'alto, inizio anni 60, Shanghai, Corea. No, non siamo in Asia, ma in Italia, Toscana, Livorno. A metà strada tra due quartieri popolari, Shanghai, Corea. Palazzine scrostate, panni stesi alle finestre, baracche, cantieri, un enorme campo pieno di buche. I ragazzini saltano la scuola e crescono per strada, corrono, giocano, lottano. C'è un confine da rispettare, Shanghai, contro Corea. E tra loro... c'è anche Riccardo. La palla è mia! No, la palla è mia. Botte! Qui non puoi stare, la strada è nostra! Botte! Non puoi arrampicarti sui tetti dei palazzi! Botte! Non puoi farti le seghe nelle buche del campo! Botte! Botte, botte, botte, botte, botte! C'è una sola regola. Difendi. Non attaccare. Mai. Ma se ti attaccano... botte! Scegli cosa preferisci, lotta o cazzotti? Tanto vinco lo stesso. No, perché io non picchio mai nessuno. Ma se mi rompono il cazzo... Riccardino! Oh, cazzo, ho detto cazzo.
4: Botte?
2: No. Anna, sua madre, prende Riccardo e lo porta a Volterra a conoscere Bruno, suo marito. Il padre di Riccardo, classe di peso ignota, ma dicono fosse un omone. Riccardo è felice. Non ha mai conosciuto suo padre. Lo ha sempre solo immaginato attraverso i racconti dei fratelli più grandi. Un uomo alto, muscoloso, con i capelli ricci. Si metteva sempre la brillantina e anche la camicia di seta. Vedrai, non vede l'ora di conoscerti. E Riccardo lo vedeva, riflesso nello specchio del bagno di casa, che con il pettine si curava quei capelli pieni di brillantina. Onde perfette, lucide, su cui batteva la luce del sole. Bruno non era presente alla nascita di Riccardo. Bruno è scappato insieme ad altri prigionieri da un lager nazista. Si è fatto Germania, Italia, a piedi, di notte, nella neve. Risultato? Torna a casa completamente matto. Manie di persecuzione, allucinazioni, botte a sua moglie, botte ai figli, botte a se stesso. Viene rinchiuso. Interno giorno, manicomio di Volterra. Riccardo. Sua madre. Seduto in un angolo c'è Bruno. Indossa un pigiamino sporco, dettagli. Sudore nero. Pelle gialla, cicatrici. Sulle braccia le bruciature delle sigarette che si spegne addosso. Piedi scalzi, ossa sporgenti sotto pelle. E i capelli. Oh, i capelli sono sporchi e puzzano. Primo piano del bambino. È spaventato. È la prima volta che vede suo padre e non è come l'aveva immaginato. E di sottofondo le urla degli altri pazienti del manicomio fanno tremare le pareti. La madre presenta il figlio al marito.
4: Oh Bruno. Bruno mio. Ti presento il tuo bimbo. È lui. Riccardo.
2: Bruno alza lo sguardo e vede il bambino. Si sente il battito del cuore di entrambi. Aumenta. Rimbomba. scappia! No, no, non esiste, non, non esiste. Riccardo, non esiste.
4: Come non esiste? Bruno. Bruno è lui. È lui.
2: Ho detto che non esiste, ho detto che non esiste. Dai, dai Bruno, abbraccialo. Dagli la mano, è venuto qui, è venuto per te, per conoscerti. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Bruno, stai calmo. Non è che non esiste, è solo che non l'hai mai conosciuto. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Botte, botte, botte, botte, arrivano gli infermieri, groviglio di corpi, lo mettono a terra, lo leggono, lo portano via. L'incontro non dura più di 2 minuti. E poi tutto torna come prima. Riccardo e sua madre tornano a Shanghai e la vita riprende come sempre. Botte in casa, botte per strada, seghe nelle buche, almeno lì un po' di pace. Ma Riccardo non esiste. Non esiste. Non esiste. Ha come la sensazione di essere fuori fuoco, come sfocato, e l'eco delle urla del manicomio lo raggiungono ovunque. Allora Riccardo corre. Corre più veloce. Picchia più forte, lascia la scuola, non gliene frega niente, non gli riesce, sua madre non lo perdona. Botte! Riccardo cresce, ruba i motorini e va in città, sotto gli spalti dello stadio, incontri clandestini di box, ma arriva la polizia, sgombera tutto, botte! Sua madre gli trova un lavoro in un'officina, Riccardo lavora, ma finisce come sempre, botte, viene licenziato. Riccardo cammina per strada, respira e corre, corre, corre, corre, lontano da casa, lontano dal quartiere, più veloce delle biciclette, più veloce delle macchine, più veloce della città, e scappa, non si sa da chi, non si sa da cosa, sa solo che vuole vincere questa corsa contro se stesso e che qualcuno lo veda, ma Riccardo non esiste, non esiste, non esiste, tu non esisti!
4: Ed oggi, ma come si fa ad esistere? Interno, palestra Olimpia, Livorno, anni 70. Riccardo, classe di peso 55 kg, ormai sono settimane che viene qui ad allenarsi con gli amici. Sono gli anni del bodybuilding. I ragazzini rubano soldi da casa e comprano riviste piene di uomini muscolosi, corpi patinati e scolpiti, luccicano come pietre preziose, i muscoli brillano come carrozzerie di automobili sportive. Larry Scott, Sergio Oliva, Franco Columbo, Arnold Schwarzenegger... Riccardo e i suoi amici vogliono diventare come lui, vogliono diventare uomini d'acciaio. Ma mentre loro sudano tra i macchinari della palestra, Riccardo no. No, è appoggiato a una colonna, non ha ancora toccato un peso e sembra distratto. Sta guardando dei ragazzi oltre una vetrata che si gettano gli uni contro gli altri, come quando lui fa botte per strada. Solo che non hanno guantoni da box, ma indossano delle strane tutine colorate. Non si picchiano dentro un ring, ma sopra un materassino blu con un grande cerchio arancione disegnato. Sembra importante. Non si colpiscono in faccia, ma applicano delle mosse, le chiamano tecniche. C'è un regolamento. Sono lottatori. Riccardo li studia. Uno indossa una tuta blu, l'altro una tuta rossa. Tuta rossa non resiste ed esce dal tappeto. Punto per il blu! Se uno mette il piede fuori dal cerchio, perde un punto. Tuta blu passa di scatto dietro le spalle di tuta rossa. Un altro punto per il blu! Se l'avversario prende l'altro alle spalle, guadagna un punto. Oddio, tuta rossa attacca e tira una tecnica incredibile. Afferra tuta blu per il braccio e per il torso. Gira su se stesso, si proietta all'indietro. Cadono! Ah, non si sono fatti niente, ma com'è possibile? 2 punti per il rosso! Alcune tecniche valgono 1 punto e altre 2 punti. Tuta rossa intreccia le sue braccia fra le gambe di tuta blu e rotola su se stesso varie volte fino a che non mette di schiena l'avversario. Vince il rosso! Se metti di schiena l'avversario... vinci. Ti sei distratto, hai abbassato la difesa troppo presto. A parlare è l'allenatore, un uomo
2: un uomo con un collo veramente, veramente molto grande, classe di peso. Ehi tu ragazzino, sì sì, dico a te che ci guardi. Vuoi provare? Riccardo, 14 anni, sale per la prima volta su una materassina di lotta libera. Che cosa devo fare?
5: Devi avere un obiettivo concreto. Il tuo obiettivo è spingere l'avversario fuori dal cerchio, ovvero schienarlo, frantumarlo a terra con le spalle e la schiena. Qui sei in luce, là buio. Protagonista, comparsa, vita, morte.
4: Primo piano del volto di Riccardo, stacco. 6 minuti dopo. Lui è ancora in piedi al centro del cerchio, ma intorno tutti gli avversari sono ridotti in poltiglia. Ha trovato la sua vocazione. Ha trovato una casa per la sua rabbia. Ha trovato il padre che non ha mai avuto.
5: Ricorda, vivere è una lotta. Sei solo dentro il cerchio, il tuo cerchio. E devi cercare di restarci dentro con tutte le tue forze. Dissolvenza.
4: 10 anni dopo, 19 luglio 1980, stadio Lenin, cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Mosca. Palloncini, bandiere, folla sugli spalti. Un enorme orsacchiottone gigante è la mascotte. Il pulmino azzurro della nazionale italiana. Dentro c'è Riccardo che guarda il villaggio olimpico oltre il finestrino. Passa le notti sveglio, in camera, a scrivere appunti sul suo vecchio diario degli allenamenti e cerca la concentrazione, ma l'ansia, l'ansia lo consuma, sembra suo figlio. Molti anni dopo, la notte prima di affrontare il provino per entrare alla scuola di teatro. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno. Restare dentro il cerchio. Il giorno del primo match, Riccardo, riflettori, pubblico sugli spalti davanti a lui un corpo, 74 kg di muscoli e sudore che fra poco gli salteranno addosso, scatta il timer. Botte! Riccardo vince i primi 2 incontri, mette a terra il rumeno e l'indiano. Interno, camera d'albergo, villaggio olimpico, sera, il televisore acceso. La voce del telecronista pronuncia parole in russo che Riccardo non comprende. Ma quello che passa sullo schermo, Riccardo lo capisce benissimo, sono le immagini della premiazione. Lui non è su quel podio. È arrivato 7° nel mondo. A 22 anni, va bene così, piange. Voleva la medaglia d'oro. Ho perso ai punti di poco contro il bulgaro, la medaglia d'oro. E poi ho perso ai punti di poco contro il mongolo, la medaglia d'argento. Io ho perso contro il primo e contro il secondo. Ah, io ho perso contro il primo e contro il secondo, di poco. Di poco. Ma cazzo! Nessuno ti vede se arrivi 7°. Mosca 1980, Mennea, Comaneci e Simeoni, non Niccolini. I 7° non esistono! Dopo le Olimpiadi di Mosca, Riccardo continua ad allenarsi e diventa sempre più forte. Ha 24 anni, classe di peso 82 kg. I compagni di squadra lo rispettano, l'allenatore lo sostiene, la sua famiglia è orgogliosa di lui e manca un solo anno. Un solo anno! E le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 sono già sue! Esterno notte, l'asfalto tra Livorno e Pisa. Riccardo è in macchina, guida, veloce, sta andando a festeggiare dopo aver vinto l'ennesimo premio della sua carriera, atleta dell'anno. Dettagli, il volto sulla strada, le mani sul volante, il piede sull'acceleratore, un fascio di luce.

0: Interno. Giorno. Palestra Popeye, Livorno, 2010. Riccardo entra in sala, timer alla mano, fischia, corsa. 20 ragazzini si alzano da terra e cominciano a correre in cerchio. Tra loro c'è anche Davide, suo figlio, classe di peso 48 kg. Deve ancora emergere, ma ha talento e Riccardo lo sa. Domani ci sarà una gara molto importante a Bergamo. Stop! Oggi lavoriamo sul braccio e coscia, tutti in cerchio. Riccardo al centro mostra la tecnica della giornata e tutti lo guardano. Tutti sperano di essere scelti come cavie, tutti tranne Davide. No, Davide no, Davide guarda da un'altra parte, pensa, mi ha chiamato ieri o mi chiamerà anche oggi. Davide, sì, al centro come io, sì, va bene, va bene. Primo piano del volto di Davide è teso, si sente messo alla prova. Primo piano del volto di Riccardo è deciso, vuole che il figlio diventi un grande lottatore. Non tenere la mano così moscia, non tenere la mano moscia, stringi il polso, se non stringi io, vedi, mi libero, hai capito? Davide annuisce, oh, hai capito, sì o no? Sì, babbo, ho capito, allora fallo. Davide torna al suo posto. Un altro ragazzino entra al centro del cerchio, tutti lo chiamano Schizzo, classe di peso 45 kg. Stringi un po', Schizzo, stringi. Oh, bene, bene. Questa sì che è una presa. Bravo, senti che potente. Bravo, Schizzo. Così si fa, hai capito? Dov'è? Davide, hai capito? E Riccardo lo vede. Oltre le gambe di Schizzo, suo figlio, che ride insieme ai compagni, è distratto dalla lezione, ride di nascosto, si copre la bocca con le mani. Riccardo lo vede, sbianca, occhi rossi. Oh! Vieni al centro. Braccio e coscia finché non lo fai bene. Domani hai la gara e ti comporti così. 25 minuti dopo sono sempre lì, sfinito. Sono andati via tutti, siamo rimasti soltanto io e Schizzo al centro del cerchio, uno contro l'altro, mentre Riccardo urla: lavoro, lavoro, lavorare! E dalla parte opposta della sala ci sono quelli del corso di pugilato, che tra una serie e l'altra nel recupero si voltano, mi guardano. E a me non piace essere guardato così. Mi vergogno. Stacco il giorno dopo. Interno, spogliatoio, sera, Bergamo. Gare giovanili di lotta libera. Riccardo entra nella stanza e getta l'asciugamano contro Davide. Ti sei lasciato andare. Dettaglio del volto di Davide, esausto dal match. Davide, mi devi guardare! Ti sei lasciato andare, sì o no? Sì. Tu non hai lottato. Non ti sei battuto. Ti sei lasciato andare. Sì, babbo, sì. Silenzio. Io resto da solo e so che per le prossime 2 settimane, per mio padre, io non esisto. Esterno giorno, prima liceo, Davide e Riccardo sono in macchina, fermi nel parcheggio della scuola. Primo piano del giovane volto di Davide, è turbato, vorrebbe parlare ma non sa da dove cominciare. Riccardo si volta, che hai? Sei preoccupato per la verifica di cos'è in matematica? Ma dai che ce la fai, sei bravissimo. Dettaglio delle mani sudate di Davide, dettaglio del sopracciglio alzato di Riccardo. Primo piano di Davide, babbo. Io la lotta non la voglio più fare. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Mio padre, quando gli dici queste cose, sta zitto. 6 minuti chiusi in macchina in silenzio. E nessun discorso motivazionale alla Sylvester Stallone. 6 minuti di silenzio. Fine della mia carriera da lottatore. 6 minuti è il timer di un match di lotta libera, sono 2 riprese da 3 minuti ciascuno. Forse c'è stato un match tra me e mio padre, ma io non ho ancora capito chi ha vinto. Interno, treno, giorno. Riccardo con gli altri compagni di squadra arrivano ad una fermata in una grande città, devono fare un torneo di lotta molto importante e tutti scendono, tutti tranne lui, cioè Riccardo vorrebbe, ma no, non ci riesce. È trattenuto al sedile con delle cinghie legate strettissime. Non sa come sia possibile. Allora cerca di liberarsi, ma niente. Allora chiede
1: Aiuto, chiama, chiama gli altri, i compagni si allontanano. Allora spinge, scalcia, urla. Oh, aiuto, batte pugni sul finestrino, vorrebbe romperlo. Nessuno lo fa scendere, nessuno si accorge di lui, come se non esistesse. Interno, ospedale, notte 1983. Riccardo, classe di peso 60 kg, si sveglia. Allunga la mano, accende la luce, respira. Respira. Respira. Sente come un peso qui, in mezzo al petto. Trema per calmarsi. Fa quello che gli ha detto lo psicologo. Devi buttare fuori, Riccardo, devi sfogarti. Allora apre il suo diario. Il suo vecchio diario di sempre. Comincia a scrivere, sono mesi che scrive. Scrive, annota tutto quello che gli passa per la testa, che ora è rasata. Il suo corpo pieno di ferite. Bende, cicatrici, tubicini che entrano ed escono dappertutto, un macchinario accanto al letto che fa pip, pip, pip, pip. E gli ricorda che è ancora vivo. 15 maggio 1983, sempre lo stesso sogno, resto bloccato in treno, nessuno mi sente. Ieri mi sono staccato i tubi, volevo andarmene, ma gli infermieri mi hanno bloccato. 7 giugno 1983, questo non può essere il mio corpo. Io non voglio che questo sia il mio corpo. Devo tornare ad allenarmi. 10 aprile 1978, riscaldamento articolare di 10 minuti, sessioni di acrobatica di 15 minuti, sessioni di pesistica con girate al petto, 3 serie da 30 ripetizioni con 73 kg. 17 giugno 1983, sono venuti a trovarmi mia madre e i miei fratelli oggi. Ho voluto sapere che cosa fosse successo. Nell'incidente sono morte 2 persone. Io amnesia. Per 15 giorni. Coma profondo, mi hanno abbandonato su una barella di un ospedale per 36 ore e poi mi hanno trasferito d'urgenza a Firenze. 4 luglio 1983, oggi è il mio compleanno. I dottori mi hanno cantato tanti auguri. Ho chiesto al medico di dirmi cosa c'è sotto le coperte, io non lo riesco a vedere. L'ho implorato, urlato, alla fine ha ceduto. Riccardo, mi ha detto, abbiamo dovuto aprirti il torace, la schiena, la cancrena si stava espandendo. Abbiamo dovuto tagliare le dita, i tendini, i muscoli. Abbiamo raschiato via gran parte dell'osso della gamba sinistra, era morto. Però abbiamo salvato il piede. 12 settembre 1979, 6 giri di campo, sessioni di pesistica con 80 kg, circuito addominali e flessioni. 15 luglio 1983, ho vomitato tutto il giorno. 5 ottobre 1979, rematore a 90 gradi, 5 serie da 15 con 52 kg, 50 addominali, gomito, ginocchio in torsione, rapidi, invisibili. 8 agosto 1983. Non faccio altro che piangere. 6 dicembre 1979, ufficiale. L'anno prossimo sarò alle Olimpiadi di Mosca. Aumentare gli allenamenti, la concentrazione, la rapidità, lavoro, lavoro, lavoro. 27 agosto 1983, oggi sono venuti a trovarmi i miei compagni di squadra. Mi hanno detto che ce la faccio, che sono forte. Anche l'allenatore me l'ha detto. Mi ha stretto la mano, poi è calato uno strano silenzio. Sono usciti tutti, tutti tranne lui. Lui no, lui è rimasto, mi ha guardato e mi ha detto, Riccardo, io non posso portarti a Los Angeles. Perché? 7 giugno 1979, oggi non mi sono allenato, sono stato pigro. 10 settembre 1983, dopo 7 mesi di convalescenza, Riccardo, 25 anni, classe di peso 65 kg, viene dimesso dall'ospedale e la sua carriera è finita. Dai 24 ai 28 anni, questo è il periodo migliore della carriera di un lottatore. Il periodo in cui l'allenamento, l'esperienza, il talento fanno di te una macchina di forza esplosiva irripetibile. E Riccardo torna a vivere con sua madre.
0: nella solita strada di sempre, nello stesso quartiere di sempre. Cerca di ripartire, continua ad allenarsi in camera sua, ma la gamba gli fa male. Sua madre gli urla fuori dalla porta: Riccardo, non allenarti, ti fai male! Ti fai male, smettila! Riccardo trova lavoro al mercato cittadino, accanto ai pescivendoli, il suo banchetto di magliettine e integratori da vendere a quelli che vanno in palestra, a quelli che si allenano tutti i giorni. E lo riconoscono, tutti lo salutano. Riccardo!
1: No, ma ho saputo quello che è successo, quanto mi dispiace. Quanto, che disgrazia, però... Io ti vedo bene.
0: Io ti vedo bene, sai. Domani passo e ti compro anche le magliettine. Riccardo non vuole parlare con nessuno. Indossa sempre pantaloni lunghi, anche d'estate, per nascondere la gamba. E tutti lo guardano. A lui non piace essere guardato così. Si vergogna. Allora si rifugia nel buio di un cinema, come sempre, almeno lì un po' di pace. All'ingresso lo fanno entrare senza pagare, perché ormai tutti lo conoscono. E passa le serate da solo, cerca di distrarsi, si fa forza per andare avanti, guarda i film d'azione dei suoi idoli, di quelli che alla fine ce la fanno. Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Lee, Sylvester Stallone.
2: Torna Sylvester Stallone. Torna Rambo.
3: Andiamo a prendere.
4: Lei non prende nessuno, colonnello.
3: Ripeto, missione annullata.
5: Siamo qui.
2: Ingannato dai suoi. Solo. In territorio nemico. Ormai senza speranza.
6: Tu stai commettendo un errore.
7: Ah sì? E quale?
6: Rambo.
2: E adesso... deve cavarsela da solo. Nessuno potrà più aiutarlo. Sylvester Stallone è di nuovo Rambo. Rambo 2. La vendetta.
8: L'incontro sembra risolto in favore di Apollo 15.

0: hai gli occhi completamente chiusi per i colpi che ha preso. Non si legge più sulle gambe e viene colpito ripetutamente. Rocky è al tappeto.
1: E si alzi, su, ce la metti! Giusta, giù, Rocky!
0: Il campione in carica sta alzando le braccia in segno di vittoria. L'incontro potrebbe finire qui.
2: Coraggio, coraggio, Rocky, coraggio, alzati!
3: Riccardo cammina per strada, a notte. L'adrenalina del film gli scorre in tutto il corpo, il fluire delle immagini, il suono delle casse, le parole di Stallone. Un giornale abbandonato per terra, Riccardo lo afferra, legge. Olimpiadi. Los Angeles. No, Riccardo deve andare. Deve correre per arrivare in tempo. Deve correre lontano da casa, lontano dalla città, lontano da se stesso. Deve raggiungere Los Angeles. Ma come può correre adesso? Ruba una vecchia bicicletta attaccata a un palo. Non può correre, ma può pedalare. Allora inizia a pedalare. Pedala sempre più forte. Sempre più forte. Sempre più forte. Oltre il suo quartiere. Oltre la città. Mi fa male la gamba, ma raggiunge l'aeroporto. Entra nel gate con la bicicletta. Cercano di fermarlo, ma lui sferra cazzotti contro i controlli. Mi fa male la gamba. E zoppica. Zoppica. Fino all'aereo. Riesce a salire, ma non ha il biglietto. Il pilota si rifiuta di partire. Allora Riccardo prende il comando dell'aereo. Mi fa male la gamba. Ma non importa. Guidare un aereo è facile. È come una bicicletta. Un po' più grande. Accende il motore, occhi sulla pista. Ci siamo. La gamba. E l'osso si spezza. I pedali della bicicletta scorrono a vuoto. Riccardo cade per terra. Riccardo, che voleva raggiungere Los Angeles e vincere la medaglia d'oro, invece torna indietro, saltellando su una gamba sola, con una bicicletta rubata. Torna nella sua strada tra Shanghai e Corea. Le Olimpiadi le guarderà in televisione, a casa sua, fuori dal suo cerchio. Un anno dopo, interno, salotto. Sera, 1984. Riccardo è seduto sul divano, la televisione accesa trasmette immagini sgranate in diretta da Los Angeles. Riflettori, bandiere, folla sugli spalti, un aquilotto. Un enorme aquilotto con un cappello a stelle e strisce, la mascotte. Riccardo si gratta la gamba. Appena cambiato la fasciatura, messa la pomata, ma il prurito non se ne va via. Riccardo si gratta sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, uno squillo. Zoom sul telefono di casa. Riccardo zoppica fino al ricevitore. Pronto? Sono i suoi vecchi amici della palestra, ridono, scherzano, lo salutano, fanno battutine, gli dicono che stasera deve uscire con loro. No ragazzi, no, stasera sono stanco, insistono, lo passano a prendere tra 10 minuti e gli offrono pure da bere. No, domani attacco presto, non mollano, gli dicono che vanno al Washington Bar. No, io non ho voglia di spogliare liste. Ma che spogliare liste, Riccardo? Lì fanno un torneo di braccio di ferro. Braccio di ferro? Ma cosa mi interessa a me del braccio di ferro? Insistono ancora, Riccardo resiste, niente da fare, ha deciso, resta a casa. Peccato, perché secondo noi avresti potuto vincere. Fine della chiamata. Riccardo torna in salotto, sguardo fisso al televisore, si gratta la gamba. Sua madre si siede sul divano accanto a lui. Riccardo, ma ogni tanto lo possiamo anche cambiare canale, no? Riccardo si gratta la gamba ancora. E ripensa a tutte le cose che poteva essere, a tutte le cose che poteva fare. E stasera è stanco di sentirsi sconfitto, di sentirsi invisibile. Tu non esisti. Di nuovo, quella voce martellante nella testa. No, stasera no. Stasera è diverso. E si fa strada tra i mille pensieri che affollano la sua mente uno scatto mentale, che è il suono di una voce diversa. Non è la sua voce, non è la voce di suo padre, non è la voce di sua madre, non è la voce dell'allenatore, ma è la voce di Sylvester Stallone, che a un certo punto del film che ha visto al cinema un paio d'ore prima si è voltato e lo ha guardato dritto in camera, dritto verso Riccardo seduto in sala. Gli ha parlato, sì, a lui, soltanto a lui, Sylvester Stallone. Ha detto delle cose semplici, decise, quelle che servono.
4: Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
5: Interno, Washington Bar, notte fonda. Mentre la città dorme qui dentro, cocktail, spogliare liste, poker, biliardo, Riccardo entra. Non vuole dare nell'occhio, quindi profilo basso. I suoi amici si accorgono di lui, gli saltano addosso, lo abbracciano. Sembrano i vecchi tempi, gli offrono da bere. No, ragazzi, no. Il braccio di ferro. Lo portano sul retro, una stanzetta piena di fumo. Un tavolino al centro, due uomini si sfidano e Riccardo li studia. Bisogna tenere i gomiti attaccati al tavolo. Puntare, ah ecco, vedi, bene i piedi per terra durante lo scarico della forza. Possiamo sbilanciare il peso del corpo, ma senza staccare del tutto il culo dalla sedia. Si afferra la mano dell'avversario, gomiti, ah, i gomiti devono essere mobili, pollici sul dorso, posizione di setup, aspettare che l'arbitro dia l'ok per partire, ready, go. Uno dei due sfidanti al tavolo comincia ad urlare, appena perso la sfida, e esce dalla stanza bestemmiando.
6: Ehi tu! Sì, tu che ci guardi! Vuoi sfidarmi?
5: Riccardo alza lo sguardo e davanti a lui c'è il suo avversario. Tutti lo chiamano Andreone. Classe di peso 100 kg, fa il tassista ma nel tempo libero si sfonda di bodybuilding. È completamente sudato, fuma una sigaretta e tutti lo temono. Ma Riccardo... No. Riccardo è a suo agio. È tranquillo, da quando è entrato al Washington Bar la gamba non gli fa più male.
6: Io ti conosco, tu sei Lincolini, vendi le magliettine al mercato.
5: Riccardo si siede, punta bene i piedi per terra, il gomito sul tavolo. Andreone gli afferra la mano, cazzo, la stringe. In mezzo vengono lanciati dei soldi, tanti soldi, è una scommessa. Qualcuno ha puntato su Riccardo, ma tutti sono certi che vincerà Andreone. Riccardo è troppo basso, troppo inesperto e quella gamba messa male non è un buon biglietto da visita. Cala il silenzio. Il tempo si ferma. Fiato sospeso. Ready?
7: Go! E nessuno si accorge di niente. Più veloce del tempo, più veloce della luce, Riccardo stringe la mano di Andreone e gliela frantuma sul tavolo.
5: Mette tutta la sua forza, tutta la sua rabbia, tutta la sua vendetta contro la vita in quel braccio. E per quanto Andreone voglia riprovare, Riccardo vince. Una, due, tre, quattro, 10 incontri, niente da fare. Andreone esce piangendo, umiliato, e va a chiamare la mamma. Si aggiungono altri sfidanti. Riccardo però non fa altro che distruggere le loro braccia. È inarrestabile. Una lunga fila fuori dalla stanza, una lunga fila fuori dal locale, niente da fare. Escono tutti piangendo a chiamare la mamma. Si sparge la voce in città. Riccardo Niccolini è tornato. Sequenza di immagini, montaggio veloce, 1985, Riccardo torna in palestra, oh, finalmente! Riprende ad allenarsi, ad alzare pesi sempre più grandi, le sue braccia diventano sempre più forti e vince! Incontro dopo incontro, braccio dopo braccio, top roll, sweep, gancio, press! Di destro, di sinistro, non importa! Di nuovo il sapore della sfida, torneo dopo torneo, Salerno, Torino, Ginevra, Parigi, Tel Aviv, dove vince il campionato del mondo! E adesso per tutti è l'uomo d'acciaio! Così lo chiamano tutti gli amici, ma non soltanto gli amici, eh? Tutta la città, i giornali, le radio, l'Italia. Quando viene intervistato da Raffaella Carrà e Pippo Baudo, anche per loro è l'uomo d'acciaio. Sì. Finalmente anche lui dentro il riquadro del televisore. Dall'altra parte dello schermo, dalla parte di quelli per cui le persone fanno il tifo, dalla parte di quelli che esistono.
8: Nazionale italiana di braccio di ferro. È l'unica associazione riconosciuta all'estero, nata nel 1986 qui da noi. Allora si svolgeranno le finali, io ho i concorrenti prontissimi per questa gara e i vincitori del trofeo Domenica Inn potranno esibirsi poi incontrando campioni del mondo e vice campioni del mondo. Passiamo subito alle gare e ai concorrenti. Ecco qua. Si smentisce il vice campione del mondo Riccardo Niccolini, complimenti. E vince...
9: Interno, giorno, sud-est di Shanghai, 1986. Un luogo ancora da definire, una grande stanza vuota. Le pareti sono senza intonaco, a terra cemento, a muffa sul soffitto. Però quello che Riccardo vede è una grande sala piena di attrezzi per allenarsi. Un materassino blu dove poter fare ginnastica e acrobatica e sacconi da box che scendono dal soffitto. Sì, questa sarà la sua palestra, che può permettersi grazie ai soldi dell'assicurazione dell'incidente. E le persone non aspettano altro. Vogliono andare ad allenarsi da Riccardo, l'uomo d'acciaio, il campione mondiale di braccio di ferro. È così che chiamerà la sua palestra. Riccardo afferra un pennello rosso e scrive sul muro: Popeye. Sai, come il personaggio dei cartoni animati che mangia gli spinaci. Popeye. Popeye, Riccardo, Popeye è inglese.
10: Ah. Ma no, io non lo so l'inglese. Popeye.
9: Ma ti conviene impararlo. Ma io insegno palestra ai livornesi, mica agli americani. Leggi il giornale. C'è una selezione a Roma tra una settimana. Un torneo di braccio di ferro e chi vince si porta a casa tanti, tanti soldi. Oh, mi servirebbero i soldi per finire i lavori in palestra. E vai a Las Vegas se vinci e giri un film.
10: Film? Las Vegas?
9: Sì, è un film sul braccio di ferro. Si chiama Over the Top. Io non sono mica un attore. È il prossimo film di Sylvester Stallone.
3: Stallone?
9: Riccardo pensava che la palestra fosse la fine. Dopo tutto quello che ha passato, finalmente un posto sicuro, il suo posto. Però poi pensa: e se Sylvester Stallone non esistesse? Se fosse soltanto un personaggio che se ne sta lì dentro ai film come un'illusione? No, deve andare a vedere, deve scoprire se esiste davvero, deve guardarlo negli occhi e vedere nel suo sguardo il mio riflesso. La palestra può aspettare. Questa è una chiamata, l'ultima chiamata, prima di appendere definitivamente il braccio al chiodo. Ready? Go! Interno, appartamento, giorno, seconda liceo. Davide e Riccardo sono a casa. Davide ha smesso lotta da un anno. È seduto sul divano con un libro, uno Shakespeare, sta facendo memoria per un corso di teatro che ha iniziato da poco, ma gli piace, vuole fare bella figura. Riccardo va in bagno, zoppica. La solita gamba che gli fa male. Dettaglio. La mano di Riccardo afferra un asciugamano. La porta del bagno viene chiusa a chiave. In casa cala il silenzio. Davide continua a leggere. Dal bagno si sente il suono dell'acqua che scorre, poi qualcosa che sbatte, poi un urlo. La porta del bagno resta chiusa, silenzio. La porta del bagno si apre. Babbo? Riccardo, con in bocca ancora l'asciugamano, lo morde con tutta la forza che ha, poi lo lascia cadere per terra. Dalla gamba esce del sangue. Mi sono dimenticato il disinfettante, lo vado a prendere. Riccardo va in cucina, Davide resta in bagno e guarda l'asciugamano a terra. Riccardo torna. Non mi fa niente, stai tranquillo, io sono l'uomo d'acciaio. Riccardo raccoglie l'asciugamano e chiude di nuovo la porta del bagno a chiave e comincia ad urlare. Ancora. E io torno al mio Shakespeare con le gocce di sangue dell'uomo d'acciaio sul pavimento del salotto. Interno, lo stesso salotto, sera, qualche giorno dopo, Davide e Riccardo sono sul divano, stanno guardando la televisione, guardano Over the Top, il film con Sylvester Stallone. Il telecomando in mano e fa avanti e indietro nelle scene, è convinto di

0: chi vuole credermi, ma io non posso credere, babbo, che tu l'abbia conosciuto. Chi ho conosciuto? Come chi, babbo? Sylvester Stallone. Ah, lui, sì, l'ho conosciuto, simpatico. Ma non ti ricordi cosa ti ha detto? Mi ha parlato per una mezz'oretta, solo che, sai, lui parla inglese. E quindi non ho capito molto. Facevo sì con la testa, ma... Aspetta, Davide, lascia questa scena che è bellissima! Guardo mio padre. Piange. Oh, piange ogni volta che guarda i film con Sylvester Stallone. Piange perché dice che gli ricordano i tempi della lotta libera, che lo spronano ad andare avanti, ad essere forte, a resistere, ad esistere. Io lo guardo e penso che a me i film con Sylvester Stallone non piacciono come piacciono a lui. Mi emozionano, ma perché emozionano lui? Sono un po' il suo mondo. Fatto di forza, di muscoli, di padri che proteggono la famiglia. Un mondo assurdo. Di un genitore che a volte penso di conoscere, ma a volte non capisco.
1: Scusate, ancora non ci credo che sia successo, non ci credo. Voglio dire solo grazie ad Apollo per essersi battuto con me. Voglio ringraziare anche Mickey che mi ha allenato.
2: Rocky, sei grande!
1: Sei grande anche tu. Ma più di tutti voglio ringraziare Dio. A parte quando è nato mio figlio, è la notte più grande della mia vita. Io voglio dire solo una cosa. La mia moglie che è a casa. Adriana, ce l'ho fatta!
3: Io ti amo.
1: Sei forte, Rocky, sei forte!

Davide! Davide! Davide! Interno, appartamento, sera 2013, mia mamma Tiziana, classe di peso 65 kg, mi chiama, sta urlando, io mi sono addormentato. Salto giù dal divano, la televisione resta accesa, il film di Stallone continua a scorrere. Vado verso camera dei miei, la porta è aperta, mio padre steso sul letto, avvolto tra le coperte, completamente sudato, trema, tossisce, dice che ha freddo. Mia mamma è agitata, cammina intorno al letto, io immobile sulla porta, non so che cosa fare. Arriva anche Drago, il nostro cane, classe di peso 7 kg, comincia ad abbaiare. Arriva anche mio fratello, Gabriele, classe di peso 30 kg. Che succede? Niente, Gabri, prendi il cane e torna di là in salotto, ora arrivo. Mio fratello prende Drago e torna in salotto. Mia madre mi prende da una parte in corridoio. Davide, babbo non sta bene, va portato in ospedale. Ma mamma, scusa, ma cosa? Sono mesi che quella testa di cazzo si chiude in bagno e si medica l'ulcera che ha alla gamba. Ma davvero, mamma? Sì, sai cosa fa? Prende delle pinzette, estrae la parte di tendine infettato, brucia la punta delle forbicine per disinfettarla, morde un asciugamano per il dolore, per urlare, e si taglia il tendine, se lo taglia da solo. È completamente pazzo, è un pazzo! Mamma, aspetta, ma forse è solamente febbre? No, bisogna portarlo in ospedale. Il film alla televisione continua a scorrere. Rambo, la scena in cui Sylvester Stallone, in mezzo al bosco, inseguito dalla polizia, si ricuce la ferita al braccio da solo. Mamma è esausta. Gabriele! Spegni quella stronzata! Stallone svanisce. Diventa un puntino nel buio dello schermo. Silenzio in casa. Anche il cane ha smesso di abbaiare. 10 minuti dopo, mamma ha preparato la borsa, magliette, asciugamani, accompagna babbo alla porta. Continua a tremare, oddio, sembra piccolo, piccolo. Sembra spaventato per la prima volta in vita sua e non dice una parola. Mia madre mi dice: Davide, vada al cane e a tuo fratello. Sento la macchina partire a tutta velocità e io resto solo. 2 ore dopo, mia mamma...

Ma mi chiama, dice che Babbo ha avuto una setticemia. Setticemia. Una setticemia. Bisogna operare la gamba il prima possibile. Lui non vuole. Interno, palestra Popeye, notte fonda. Noi abitiamo sopra la palestra. Dopo aver messo a letto mio fratello e aver dato da mangiare al cane, scendo giù. Le luci sono spente. Cammino per la sala pesi, la sala dei tapirulan, e arrivo nella sala dove mio padre tiene il corso di lotta libera. Il corso che ha creato apposta per me quando ero piccolo, nella speranza che mi piacesse. E io per 10 anni ho sentito la responsabilità di dover arrivare dove lui non era riuscito. Di giorno questa stanza è piena di urla, di sudore, di vita. Adesso è immobile. Sembra fatta di ghiaccio. Mi tolgo le scarpe, salgo sulla materassina blu e mi siedo al centro del cerchio, al centro del mondo di mio padre. Davanti a me la sedia sopra cui siede da anni mentre guarda i suoi ragazzi allenarsi. E io vorrei chiedergli se anche stavolta lotterà. Se ha davvero senso lottare così tanto. Dover sempre cercare di restare in piedi. Se serve davvero avere tutta quella forza, quella competizione, quell'individualità per poter esistere. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Dissolvenza. Se questo spettacolo fosse un film, adesso ci sarebbe una scritta bianca su sfondo nero. 3 settimane dopo. Inquadratura. Strada di fronte alla palestra Popeye. Una macchina arriva, parcheggia, scende mia madre, sbuffa. Mio padre ha sempre detto che si è innamorato di lei perché è sempre incazzata. Anche adesso è incazzata, eh? Ha appena finito di litigare. Apre la portiera e dalla macchina scende Riccardo. Le chiede scusa, fanno pace, salgono in casa. Drago, il cane, scodinzola. I fratelli e la sorella di mio padre lo accolgono. Mio fratello lo saluta e io. No, io guardo mio padre, indossa dei pantaloncini corti e la sua gamba ora non c'è più. Cammina con delle stampelle. Io non sono mai andato a trovarlo in ospedale. Cerco di mettere a fuoco quello che sento. Mia mamma viene da me. Ti fa strano, vederlo così? L'ho dovuto convincere, sai. Abbiamo litigato anche in ospedale. Non voleva. Mamma evidentemente aveva paura. Ma quale paura? Lui voleva fare il duro, voleva fare il forte. Ma mamma, lo sai, babbo è così. Sono venuti anche i fratelli, eh? Tutti gli zii in ospedale per convincerlo. Beh, però alla fine ce l'avete fatta. Certo, l'ho picchiato. Meno male sono venuti i medici e mi hanno fermata. Mamma, ma cosa? Mia madre torna sul divano accanto a mio padre. Sono tutti intorno a lui. E io lo guardo. Mio padre. Il duro del quartiere, il campione di lotta libera, l'uomo d'acciaio, è come se non esistesse più. Adesso c'è un uomo che, nonostante tutto, se ne sta lì, a ridere, a scherzare con le persone che gli vogliono bene, e ci sono anch'io tra loro, e lui mi guarda, lontano. Immerso nel suo mondo che non è il mio e va bene così, mi guarda e per lui esisto. Primo piano del mio volto, primo piano del suo volto, nessun dialogo, nessun discorso motivazionale alla Sylvester Stallone, un'intesa, uno scatto mentale. Adesso posso andare oltre, altrove ed esistere, sapendo che mio padre
non è il titolo mondiale. Le medaglie, il film a Las Vegas, i muscoli, la forza esplosiva. No, mio padre è un uomo che insegna lotta ai ragazzini nella sua palestra, nella solita città di sempre, che si è lasciato il passato alle spalle e sorride al centro del suo cerchio.

E abbiamo trasmesso il nuovo lavoro di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Mio padre è Sylvester Stallone della compagnia ADDA, regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Leonardo Ceccanti, interprete Davide Niccolini, una produzione del Teatro Nazionale di Genova e dell'Associazione Pilar Ternera, Nuovo Teatro delle Commedie, registrato alla sede Rai regionale per la Liguria, e si ringrazia il suo direttore Calogero Matassa e il tecnico Riccardo Bertone. Noi ci salutiamo con un ascolto della Buonanotte in preparazione del cartellone di domani, dove ascolteremo dal Teatro Comunale di Bologna in diretta Napoli Milionaria, opera lirica in tre atti sul libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia, con musica di Nino Rota. E quindi ascoltiamo la colonna sonora di Nino Rota per l'adattamento cinematografico di Napoli Milionaria.

Nino Rota, la colonna sonora per l'adattamento cinematografico di Napoli Milionaria, che ascolteremo domani in diretta dal Teatro Comunale di Bologna per il nostro cartellone. E appunto domani ascolteremo questa opera lirica in tre atti con libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia, con musiche di Nino Rota. Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro Comunale di Bologna con l'orchestra, il coro del Teatro Comunale di Bologna, il maestro del coro Giovanni Farina, il direttore James Feddeck, la regia di Marcello Lombardero, le scene di Diego Siliano e i costumi di Luciana Gutmann. Vi dico anche chi sono i protagonisti: Matteo Falcer in Enrico Sette Bellezze, Giulio Iermini, Peppe Cricco, Michele Patti, Federico, Luca Park, Riccardo Spasiano, Omiezzo Prevete, Michele Giaquinto, Pascalino Pittore, Xin Zhang, Gennaro Iovine, Paolo Bardogna, Amalia, Carmen Giannattasio, Maria Rosaria, Mariam Battistelli, Amedeo, Marco Miglietti, il brigadiere Ciappa, Iuri Guerra, Adelaide Schiano, Benedetta Mazzetto e Assunta Eleonora Filipponi. E dunque domani la ascolteremo in diretta, avremo Valentina Anzani per noi in collegamento dal Teatro Comunale. Sentite la sigla, sono le 23:58 minuti e 9 secondi. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Riccardo Bruno e Domenico Ganci, in regia Vittoria Pastore, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

In uno degli 8 dischi che aprono le puntate di questa settimana dibattiti troviamo il brano con cui abbiamo esordito, si intitola There's Love ed è parte di Silence, il nuovo terzo album di Lucie Antunes, una musicista, percussionista e compositrice francese, con una formazione prima classica e poi legata alla musica contemporanea che si muove tra la musica elettronica e quella acustica, spaziando da contesti molto diversi, alcuni più pop e da club fino ai teatri con opere legate all'arte performativa. È anche questo il caso, per esempio, infatti Silence rappresenta, oltre che un album, la colonna sonora di un'opera coreografica realizzata da Mathilde Monnier. Voci, poesia, elementi percussivi e appunto movimento convergono in questo progetto in cui si cerca di ricreare una sorta di trance collettiva, un'incoscienza che però riguarda tutte le persone presenti e incluse in questa performance, quindi sia artisti che pubblico, ed è proprio attraverso questa dimensione che ci addentriamo nella notte di Radio 3. Ben ritrovati e ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore e Simone Sottili. Abbiamo iniziato quindi con una trance collettiva, mentre passiamo a parlare di qualcosa di un po' meno impegnativo a livello di trasporto, ma semplicemente al rilassamento che vuole ispirare questa Relaxation Music with Tambour, una dimensione più spirituale richiamata dall'album Paradise Metal di Dionysios Tabakis. Questo artista ha registrato le 12 tracce contenute nel suo primo disco a casa, nel luogo dove compone e suona da solo, portando avanti, sviluppando il suo percorso artistico parallelamente al ruolo di scrittore e di prete ortodosso. Sia la sua musica che i suoi testi uniscono il pensiero monastico e una sorta di turbolenza emotiva che viene causata dalla vita e dal pensiero contemporaneo, in cui comunque si ritrovano problemi che, secondo Tabakis, risalgono all'antichità, che vengono considerate condizioni esistenziali descritte da sempre e che vanno quindi accolte, osservate, considerate un elemento appunto imprescindibile dell'esistenza. L'esistenza comprende l'irrisolutezza di queste dimensioni, così come lo fa la musica che questo artista visualizza, immagina e compone senza la pretesa che risolva o risponda nulla. Relaxation Music with Tambour è un brano in cui il protagonista è ovviamente questo strumento storico di legno e a corde, tipico dell'Asia centrale, appartenente un po', diciamo, alla stessa famiglia del liuto. Metal Paradise è un disco pubblicato da Hit Crimes, un'etichetta di musica elettronica e sperimentale che ha base ad Atene.

Dal Mediterraneo greco andiamo ora a scegliere un brano da Fly del sestetto Exit Knarr guidato da Ingebrigt Åkerflaten, meno rilassante e molto più energico il pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco. Il materiale degli ultimi due album in studio di questa band, Drops del 2025 e Breezy del 2023, è stato ciò che il gruppo ha portato sul palco del Victoria National Jazz Scene di Oslo il 26 settembre 2025, ovviamente materiale interpretato ed eseguito in maniera nuova rispetto alle registrazioni in studio, fresca e forte anche della tournée che questo ensemble stava concludendo proprio con questo concerto. La registrazione del live è quindi risultata assolutamente potente e quindi il leader della band, Ingebrigt Åkerflaten, ha deciso di pubblicarla attraverso la sua etichetta discografica, la Sonic Transmissions, per cui da Fly ascoltiamo la traccia che chiude l'album, ovvero Chaos Pad. Amali Dahl, sassofono contralto e baritono, Carl Jalmar Nyberg, sax tenore ed elettronica, Marta Vailis al piano, Jonathan Horn alla chitarra, Ingebrigt Åkerflaten ovviamente al contrabbasso e Olav Olsen alla batteria.

E dalla scena musicale a cui Ingebrigt Hackerflaten appartiene, essendo considerato di sicuro un suo esponente di spicco molto conosciuto e riconosciuto, andiamo ora ad ascoltare un disco che nasce invece in un contesto diverso, ma altrettanto attivo, prolifico e appunto forviero di incontri. È nata da pochissimo a Nairobi l'etichetta discografica From Cool Waters, e la sua prima pubblicazione è questo Palagoma, un album in cui si incontrano Sven Kacirek, Olli Tratego e Ogoya Nengo. Sven Kacirek è un batterista e compositore tedesco che vive a Nairobi e che nel 2014 ha prodotto il primo LP di Ogoya Nengo, un artista folk, una cantante simbolo della tradizione musicale del Kenya, che ha appunto esordito nel mondo della discografia 12 anni fa, anche se ovviamente la sua carriera musicale è iniziata molto prima, da bambina. Olli Tratego e Ogoya Nengo sono vicini di casa da sempre, si conoscono da anni, mentre Ratego e Kacirek hanno fondato nel 2018 il duo Odd Okoddo, nato sotto lo sguardo del collettivo ugandese Niege Niege, con cui Kacirek collabora regolarmente. E nonostante tutti questi incastri e queste conoscenze che vanno avanti da molti anni, Palagoma è il primo disco in cui i tre artisti si trovano a collaborare, ed è sembrato il progetto perfetto perché fosse il primo disco della From Cold Waters, che vuole proprio rappresentare questa scena keniota così contaminata e suggestiva. Ascoltiamo quindi un brano da Palagoma intitolato Bara.

0: L'art rock energico e spigoloso dei Plantoid Splatter, il brano che abbiamo appena ascoltato dal loro ultimo album Flare. Il trio di Brighton sarà presto in Italia per una data unica nell'ambito dell'Ars Rock Fest di Chiusi, in provincia di Siena, 13ª edizione che si terrà dal 10 al 12 luglio. A parlarcene questa notte è il direttore artistico Marek Lukasik. Ciao Marek, benvenuto a Battiti.
1: Ciao a tutti, grazie, grazie mille della disponibilità.
0: E allora, il Lars Rock Fest è evidentemente un appuntamento con una vocazione dal punto di vista musicale molto legata al rock alternativo, al post-punk, ma anche con una vocazione e una progettualità molto forte sul territorio, con un'identità che è stata costruita negli anni. Raccontaci qualcosa un po', di quella che è l'edizione di quest'anno, se ci sono delle novità anche in quest'ottica.
1: Il Lars Rock Fest, come giustamente hai detto tu prima, è giunto alla sua 13ª edizione. Nessuno pensava di raggiungere 13 edizioni all'inizio di questo viaggio. Va sottolineato che il festival non è soltanto una rassegna musicale, ma è un progetto culturale che coinvolge persone di diverse fasce d'età, molto trasversale, che cercano comunque sia di guardare al futuro di anno in anno senza perdere la propria identità, che è un'identità molto solida sul territorio circostante a quello che è Chiusi. Una delle novità, per l'appunto, legata a questo tema, a questo ambiente, è il collettivo GECO, perché in realtà l'associazione che organizza il festival si chiama GEC, Gruppo Effetti Collaterali, quindi il collettivo GECO, che è la sezione young dell'associazione, composta da ragazzi under 20, che piano piano sono stati inseriti nell'organizzazione del festival e adesso lentamente stanno riuscendo ad entrare all'interno dello staff, dei volontari, che riescono a realizzare questo piccolo sogno in questo fine settimana. Qualcuno di loro è stato coinvolto anche per quanto riguarda l'ambito delle riflessioni e il confronto che si terrà per esempio all'interno dell'area del Jack and Book, che è la rassegna di incontri con autori e autrici inserita all'interno di Open Book, dove solitamente vengono fatti incontri legati al genere, allo sport e alle varie sfaccettature che caratterizzano la nostra situazione contemporanea, quindi soprattutto legata alla cultura alternativa. Ci saranno, come di consueto, le letture ad alta voce curate dalle volontarie del Circolo Lav di Chiusi, un laboratorio di riciclo in collaborazione con Legambiente, poi ci saranno anche laboratori di graffiti, la produzione musicale, pensato e gestito interamente da dei giovani del territorio. Un'altra novità importante è che quest'anno ci sarà anche la collaborazione con Fili Resistenti, ovvero un progetto di arte tessile partecipata che riflette sui temi della resistenza e delle resistenze contemporanee. Praticamente si tratta di un laboratorio aperto che si svolgerà nel pomeriggio del festival, di Ricamo, durante il quale il pubblico, verrà invitato a dialogare su quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.

0: Marek Lukasik in collegamento con noi a parlarci del Lars Rock Fest. Tante le attività nell'ambito del festival di Chiusi, 13ª edizione, tante attività collaterali, focus anche sull'editoria indipendente, sui più piccoli, ma ovviamente al centro c'è la musica. Marek, ti va di darci giusto qualche coordinata rispetto a qualcosa che potremo ascoltare quest'anno al Lars Rock Fest?
1: Sì, allora iniziamo dal 10 di luglio, dal venerdì, con in apertura Gli Acanto, questo gruppo vincitore del rock contest di Controradio. A seguire ci saranno i Plantoid dalla Gran Bretagna, forse uno dei gruppi più interessanti della nuova scena inglese, e a seguire ci sarà la data unica nazionale degli americani di Roof. Sabato 11 la serata inizierà con i Skinner, sempre dall'Inghilterra. A seguire Heartworms, che dopo il loro disco di debutto non venivano in Italia ormai da un bel po' di tempo, quindi siamo ben felici di ospitarli. E infine ospiteremo i Cardinals irlandesi, nuova band di cui si parla gran bene in tutta Europa. Ci sono accostamenti ormai faraonici tra i Fountains DC, Neutral Milk Hotel e quant'altro. Per terminare la domenica con un po' di musica anche nostrana, con in apertura Quercia e i Tagadà, Quercia collettivo sardo e Tagadà degli Alfieri. Un po' di musica anche nostrana, con in apertura Quercia e i Tagadà, Quercia collettivo sardo e Tagadà degli Alfieri, del punk, disco punk. Per terminare

0: alta di chiusi nella città vecchia, diciamo?
1: Sì, una delle possibilità che ci viene data è di aprire questo orto vescovile che altrimenti non solitamente è chiuso al pubblico, con la possibilità anche di fare una visita guidata all'interno del labirinto di Porsenna.
0: Quindi un cartellone, un programma molto ricco, l'Ars Rock Fest dal 10 al 12 luglio ai Giardini Pubblici di Chiusi in provincia di Siena, un appuntamento che ormai da tanti anni porta anche tante persone da fuori in questa zona molto bella della Bassa Toscana. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, che ci sono tante attività collaterali, che è un diciamo, contesto molto accogliente anche per i bambini e non soltanto per gli appassionati di rock e post-punk. L'arsrockfest.it, l'indirizzo email per avere maggiori informazioni, e segnaliamo anche che sabato 27 giugno ci saranno alla Rocca Medievale di Castiglion del Lago per l'anteprima del festival gli Allalas con una delle loro date italiane. Li ascoltiamo e ringraziamo Marek Lukasik per averci raccontato il Lars Rock Fest.
1: Grazie a voi, buonanotte.

Filtrare la musica attraverso un prisma, come si fa con la luce, significa poterla osservare nelle sue diverse componenti e esplorarla da angolature diverse, ed è un primo passo possibile per un processo di scomposizione e ricreazione del materiale musicale, come quello operato dal multistrumentista Hilary Jeffery sulla musica di Keith Tippett. La musica era stata scritta in origine dal pianista britannico per l'ensemble di ottoni Zinc and Copper, ensemble di cui lo stesso Jeffery fa parte, e qui in questo nuovo disco intitolato Green Prism viene riproposta in un'altra veste con un ensemble di musicisti in cui militano anche artisti che sono stati molto vicini a Keith Tippett, come in primis la compagna di vita Julie Tippett, che si ascolta alla voce, ma anche Paul Dunmall, che è ai sassofoni, e poi ci sono Tobias Delius al sassofono tenore, al clarinetto, Eleni Polo al sintetizzatore e lo stesso Hilary Jeffery agli ottoni e al computer. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta britannica Discus a fine maggio. Abbiamo ascoltato un primo brano intitolato Dancing da questo lavoro, ve ne proponiamo un altro, questo Thoughts.

Ritroviamo la verve orchestrale di Keith Tippett restituita qui nel disco di Hilary Jeffery dai due sassofoni e dagli ottoni sovraincisi dallo stesso leader e con la voce di Julie Tippett che, come spesso accade nel caso della cantante, si inserisce nell'organico d'insieme proprio come un altro strumento al pari degli altri. Abbiamo ascoltato questo brano intitolato Thoughts dal disco Green Prism, uscito a nome di Hilary Jeffery per l'etichetta Discus, e questa idea di un prisma attraverso il quale viene filtrata la musica ricorre negli ascolti di questa notte, e infatti anche nel caso del nuovo disco di Tyson Sorey si parla di una musica che viene ricontestualizzata guardandola attraverso una lente contemporanea. La musica in questione viene da un disco storico della storia del jazz, Members Don't Get Weary di Max Roach, registrato nel 1968, poco dopo gli assassini di Martin Luther King e di Robert F. Kennedy, e in un contesto di agitazioni sociali e politiche diffuse negli Stati Uniti. Tyson Sorey è davvero uno dei jazzisti, compositori e improvvisatori più raffinati degli ultimi decenni, e lui ha voluto riproporre non a caso oggi l'intero disco sotto forma di suite, cambiando in verità l'ordine originale dei brani e collocando la title track in fondo al disco, perché lui stesso ha dichiarato: per me quel brano è l'apice, tutto il resto conduce a quel momento lì. E quindi noi ascoltiamo i 14 minuti di Members Don't Get Weary, tratto dal disco uscito a nome di Tyson Sorey, Members Don't, realizzato con lo stesso leader alla batteria, Adam O'Farrell alla tromba e all'elettronica, Mark Shim al sax tenore, Lex Corton al pianoforte, Tyron Allen secondo al basso, e su questo brano c'è la voce di Faye Victor.

La voce di Faye Victor in questa versione di Members Don't Get Weary insieme a Tyrone Allen II, Lex Corton, Mark Shim, Adam O'Farrell e Tyson Sorey, il leader alla batteria, brano tratto dal nuovo disco di Tyson Sorey che ripropone in chiave contemporanea e in forma di suite il capolavoro di Max Roach, Members Don't Get Weary, un disco questo di Sorey che consigliamo caldamente, un disco da ascoltare tutto di seguito con calma. I brani sono lunghi ma sono davvero davvero interessanti. Si intitola Members Don't, è uscito a fine maggio per l'etichetta PI Recordings e naturalmente per chi non conoscesse l'originale consigliamo anche quello, assolutamente, il disco di Max Roach. Steven Bernstein lo conosciamo bene anche per la sua esuberanza, spesso veicolata dal suo gruppo più noto, i Sex Mob, ma comunque generalmente lo troviamo in contesti sonori festosi e piuttosto pieni. Questo recente Resonation Trio è quindi un disco inusuale per il trombettista, realizzato con una formazione magnifica quanto essenziale, con Nasheed Waits alla batteria, Scott Colley al contrabbasso, Steven Bernstein che non è alla sua solita slide trumpet ma bensì alla tromba e al flicorno. Da questo Resonation Trio ascoltiamo Turf.

Steven Bernstein, tromba, Scott Colley, contrabbasso, Nash Heatwaves alla batteria, li abbiamo ascoltati in questo brano intitolato Turf, brano di apertura di un nuovo disco che esce a nome di Steven Bernstein per la Royal Potato Family, un mood particolarmente contemplativo per il trombettista newyorkese in questo disco che è il primo di due CD contenuti in Resonation Trio Ultra Resonance. Sono due dischi molto diversi tra di loro come risultato sonoro, ma strettamente collegati, perché il secondo è un disco realizzato a partire dal materiale suonato in trio sul primo, materiale che è stato decostruito e poi riassemblato creativamente dal produttore Scotty Hard, già collaboratore di Steven Bernstein. Allora vi proponiamo un brano tratto da questo secondo CD, si intitola Argon e loro sono Steven Bernstein e Scotty Hard.

Riconosciamo la produzione di Scotty Hard, nome d'arte di Scott Harding, in questo brano, una produzione che ci riporta un po' ai primi anni 2000, brano tratto da Ultra Resonance, disco che esce in un'unica confezione insieme a Resonation Trio, quindi è un doppio disco che esce a nome di Steven Bernstein. I due lavori sono molto diversi tra di loro, ma anche strettamente collegati, perché, come dicevamo prima, il disco realizzato da Scotty Hard prende il materiale proprio dal trio con Steven Bernstein, Scott Colley e Nasheed Waits, ovvero il Resonation Trio. E ora lasciamo Steven Bernstein e ritroviamo Paul Dunmull, che abbiamo ascoltato prima nel gruppo di Hilary Jeffrey alle prese con le composizioni di Keith Tippett, pianista con cui Dunmull ha condiviso un pezzo di strada importante, in primis con il quartetto Musician. Paul Dunmull, che in questo disco ha accantonato le formazioni ampie che ultimamente ha frequentato spesso a favore di un quintetto, che in questa traccia che ascoltiamo costruisce uno spazio musicale molto dilatato e rarefatto, ma che altrove invece fa valere la sua potenza di suono. E con Paul Dunmull ai sassofoni e al clarinetto troviamo Corey Mwamba al vibrafono, Steven Saunders alla chitarra elettrica, Dave Kane al contrabbasso e Miles Levin alla batteria. Il disco si intitola Afraid to Speak e questo brano è The Doubt Rises in My Mind.

A quanto pareva, Fanny, con le sue previsioni, era più vicina al vero di quanto avesse supposto Edmund. Individuare un lavoro teatrale che soddisfacesse le esigenze di tutti si rivelò un impegno tutt'altro che facile. E il falegname, ricevuti gli ordini e prese le misure, avendo eliminato con i suoi suggerimenti almeno due serie di difficoltà e avendo messo in evidenza la necessità di un ampliamento del piano e delle spese, era già al lavoro mentre il testo non si era ancora trovato. Già in corso erano anche altri preparativi. Un rotolo enorme di panno verde, arrivato da Northampton e tagliato da Mrs. Norris, con un risparmio, grazie alla sua perizia, di buoni tre quarti di yarda. Ora era nelle mani delle domestiche che lo stavano trasformando in sipario e il testo ancora mancava. E dato che in questo modo trascorsero due o tre giorni, Edmund cominciò quasi a sperare che non si riuscisse mai a trovarne uno. C'erano in effetti così tante cose da tener presente, così tante persone da accontentare, così tanti personaggi importanti richiesti e soprattutto un tale bisogno che il lavoro fosse al contempo tragedia e commedia, che le probabilità che venisse presa una decisione apparivano scarse, come sempre avviene quando nella ricerca di un compromesso c'è di mezzo la gioventù e il suo zelo. Schierati dalla parte della tragedia erano Miss Bertram, Henry Crawford e Mr. Yates. Sul lato comico, Tom Bertram, non del tutto solo, perché era evidente che i desideri di Mary Crawford, benché cortesemente mantenuti inespressi, tendevano nella stessa direzione. Ma la determinazione di lui, la sua posizione di potere, sembravano non rendergli indispensabili degli alleati e, indipendentemente da questa grande e inconciliabile divergenza, volevano tutti un testo che contenesse nell'insieme pochissimi personaggi, ma ognuno di primo piano, e tre donne protagoniste. Furono sfogliati invano tutti i migliori lavori teatrali. Né Amleto, né Macbeth, né Otello, né Douglas, né il giocatore presentavano qualcosa che soddisfacesse gli stessi sostenitori della tragedia. E i rivali, la scuola della maldicenza, la ruota della fortuna, l'erede in corte e una lunga serie di eccetera furono uno dopo l'altro eliminati con obiezioni ancora più accalorate. Non c'era testo proposto che non creasse difficoltà a qualcuno, e da una parte e dall'altra era un continuo ripetere di «Oh no, questo non va assolutamente, lasciamo perdere queste cose melodrammatiche». Troppi personaggi, nemmeno una parte femminile decente. No, tutto tranne che questo, mio caro Tom. Ma non ce la faremo mai a coprire tutti i ruoli. È impensabile che qualcuno voglia recitare una simile parte. Nient'altro che pagliacciate dall'inizio alla fine. Ma questo potrebbe anche andare, magari, non fosse per i ruoli secondari. Se proprio devo dire la mia opinione, io l'ho sempre visto come il lavoro teatrale più insipido mai scritto in lingua inglese. Non mi piace fare obiezioni, se è necessario sarò felice di rendermi utile, ma penso che non potremmo scegliere niente di peggio. Fanny guardava e ascoltava, non poco divertita nell'osservare l'egoismo che, più o meno mascherato, sembrava governare tutti loro e chiedendosi come sarebbe andata a finire. Per la propria gratificazione avrebbe potuto desiderare che qualcosa fosse andato in scena, perché non aveva mai assistito neanche a mezzo spettacolo teatrale, ma ogni suo principio superiore lo escludeva. «Da, non ce la faremo mai», disse a un certo punto Tom Bertram. «Stiamo perdendo tempo in un modo assurdo. Bisogna stabilire qualcosa, non importa che cosa, ma in modo da fare una scelta. Non dobbiamo fare troppo i difficili. Qualche personaggio di troppo non deve spaventarci. Dobbiamo raddoppiare i nostri ruoli. Dobbiamo cedere un poco. Se una parte è di nessuna importanza, tanto maggiore sarà il nostro merito se riusciamo a tirarne fuori qualcosa.
D'ora in poi io non creerò più difficoltà. Accetterò qualsiasi ruolo volete assegnarmi, purché abbia un carattere comico. A parte il comico, non porrò nessun'altra condizione. Per la quinta volta circa ripropose l'erede in corte, con un unico dubbio: se per se stesso preferisse Lord Dubberly o il dottor Pangloss, e tentando con la massima foga, ma con scarsissimo successo, di convincere gli altri che tra i restanti personaggi si potevano trovare delle eccellenti parti tragiche. Alla pausa che seguì questo infruttuoso tentativo pose fine lui stesso. Raccogliendo uno dei tanti volumi di testi teatrali che si trovavano sul tavolo e sfogliandolo, esclamò all'improvviso: «Giuramenti di innamorati!» «Ma perché giuramenti di innamorati non dovrebbe andare bene per noi se andava bene per il Ravenshaw? Ma com'è che non ci abbiamo pensato prima? Secondo me è perfetto. Cosa ne dite? Ci sono due magnifiche parti tragiche per Yates e Crawford. E c'è quella del maggiordomo che parla in versi per me, se non c'è nessun altro che la volesse. Una parte secondaria, ma di genere, che non mi dispiace affatto. E, come ho già detto, sono pronto a prendere qualsiasi cosa e fare del mio meglio. Quanto agli altri personaggi, possono essere interpretati da chiunque. Si tratta solo del conte Castle e di Anhalt». Il suggerimento fu accolto dal generale favore. Quell'atmosfera di indecisione cominciava a pesare a tutti, e la prima idea che colpì ognuno di loro fu che fino a quel momento non era stato proposto niente che avesse tanta probabilità di soddisfare tutti. Mr. Yates era particolarmente contento. A Ecclesford aveva sospirato e sognato di interpretare lui il ruolo del barone, aveva invidiato ogni declamazione di Lord Ravenshaw e non aveva potuto fare a meno di rideclamare il tutto nel chiuso della sua camera. Da sfrenarsi nella parte del barone era l'apice delle sue ambizioni teatrali, e avendo il vantaggio di conoscere già a memoria la metà delle scene, adesso poté con il massimo zelo. Era l'apice delle sue ambizioni teatrali, e avendo il vantaggio di conoscere già a memoria la metà delle scene, adesso poté con il massimo zelo offrire i propri servigi per

Per lui sarebbe andato benissimo e ne seguì un breve scambio di complimenti. Miss Bertram, che era parte in causa nelle sue vesti di Agatha, si fece carico di prendere lei la decisione, osservando con Mr. Yates che in quel caso andavano considerati elementi come la statura e la corporatura e che, essendo lui più alto, risultava particolarmente tagliato per il barone. Fu riconosciuto che aveva ragione e adesso che i due ruoli erano stati di conseguenza accettati, lei ebbe la certezza che avrebbe avuto il Friedrich a cui mirava. Tre personaggi ora erano stati assegnati, oltre a quello per Mr. Rushworth, a proposito del quale Maria aveva sempre assicurato che era disposta ad accettare qualsiasi parte gli fosse stata offerta. Quando ecco che Giulia, che desiderava come la sorella interpretare Agatha, cominciò ad esprimere qualche scrupolo a proposito di Miss Crawford. «Così non ci comportiamo come si deve con gli assenti», disse. «Non ci sono figure femminili sufficienti. Amelia e Agatha possono andare bene per Maria e per me, ma per vostra sorella non c'è niente, Mr. Crawford». Mr. Crawford rispose che non era il caso di pensarci. Era sicuro che sua sorella non desiderava recitare, ma soltanto rendersi utile. Quanto ad andare in scena, non avrebbe consentito di essere presa in considerazione. Ma questo suscitò l'immediata protesta di Tom Bertram, che sostenne che la parte di Amelia apparteneva da tutti i punti di vista a Miss Crawford, se solo l'avesse accettata. «Tale si addice alla perfezione, è sicuramente sua», disse, «quanto Agatha lo è per una delle mie sorelle. Da parte loro non sarà un sacrificio, visto il carattere decisamente comico del personaggio». Seguì un breve silenzio. Le due sorelle apparivano in ansia. Ognuna delle due sentiva di essere la più adatta ad Agatha e sperava che gli altri la sollecitassero in quel senso. Harry Crawford, che nel frattempo aveva raccolto il copione e con apparente noncuranza stava esaminando il primo atto, ben presto pose fine alla questione. «Debbo pregare Miss Julia Bertram», disse, «di non impegnarsi per assumere il ruolo di Agatha, altrimenti tutta la mia imponenza andrà in briciole. No, non dovete farlo, non dovete proprio farlo», rivolto a lei. «Non potrei sopportare il vostro aspetto tutto sofferenza e pallore. Dalle tante risate che abbiamo fatto insieme mi tornerebbero inevitabilmente alla mente e Friedrich e il suo zaino sarebbero costretti a darsi alla fuga». Queste parole furono espresse in tono gradevole, cortese, ma il modo andò perduto nella sostanza dei sentimenti di Giulia. Notò uno sguardo rivolto a Maria che le confermava l'offesa diretta a lei. Era uno stratagemma, un trucco. Lei veniva messa in secondo piano, Maria era preferita. Il sorriso di trionfo che Maria cercava di trattenere mostrava quanto quello stratagemma fosse stato ben compreso e prima che Giulia potesse riprendere un autocontrollo sufficiente a lasciarla parlare, anche il fratello aggiunse il proprio peso contro di lei dicendo «Oh sì, Maria deve essere Agatha, Maria sarà l'Agatha migliore, anche se Giulia ritiene di preferire la tragedia, io non le affiderei quella parte, in lei non c'è niente di tragico, non ne ha l'aspetto, i suoi non sono lineamenti tragici e ha un passo troppo spedito e parla in modo troppo veloce e non saprebbe mantenere il giusto contegno. Andrebbe meglio come l'anziana campagnola, la moglie del colono. Eh? Davvero, Giulia? La moglie del colono è una parte assai graziosa, te l'assicuro. L'anziana signora contrasta l'altisonante benevolenza del marito con una buona dose di spirito. Ah, sarai la moglie del colono». «La moglie del colono!» esclamò Mr. Yates. «Ma cosa dite? La parte più banale, scialba, insignificante, il più piatto luogo comune, neanche una battuta accettabile in tutto il lavoro. Vostra sorella fare una cosa del genere, è un insulto proporlo. A Ecclesford sarebbe toccata alla governante. Eravamo tutti d'accordo che quella parte non la si sarebbe potuto offrire a nessun altro.
un po' più di giustizia.

0: Signor direttore, per favore, non meritate l'incarico se non siete capaci di apprezzare un po' meglio le attitudini dei componenti della vostra compagnia. Quanto a questo mio buon amico, finché io e la mia compagnia non avremo cominciato materialmente a recitare, sarà impossibile non azzardare delle congetture. Ma non intendevo minimamente screditare Giulia. Non possiamo avere due Agate. E una moglie del colono dobbiamo averla. E posso pensare che le sto offrendo io stesso un esempio di moderazione nell'accontentarmi della parte del vecchio colono. C'è una particina, sarà maggiore il suo merito riuscendo a ricavarne qualcosa di buono. E se è così disperatamente contraria a tutto ciò che ha qualcosa di comico, facciamo che lei dica le battute del colono anziché quelle della moglie. E provvediamo a uno scambio totale delle parti. Lui, ne sono certo, è abbastanza solenne e patetico. Nella vicenda non cambierà niente. E quanto al colono, anche quando avrà le battute della moglie, io lo interpreterò con tutto il cuore. Nonostante tutta la vostra simpatia per la moglie del colono, disse Henry Crawford, sarà impossibile farne qualcosa di adatto a vostra sorella. E noi non dobbiamo permettere questa imposizione al suo buon carattere. Non dobbiamo consentirle di accettare la parte. Non deve essere lasciata in balia della sua stessa disponibilità. Il suo è il talento che serve per Amelia. Amelia è un personaggio più difficile persino di Agata da rappresentare. A mio parere, Amelia è il personaggio più difficile dell'intero lavoro. Bisogna disporre di grandi mezzi, di una grande precisione per mostrarla vivace e semplice, ma non stravagante. Ho visto ottime attrici fallire nella parte. La semplicità, a dire il vero, è qualcosa che è fuori della portata di quasi tutte le attrici professioniste. Richiede una delicatezza di sentimento che loro non hanno. Richiede una gentildonna, una Giulia Bertram. Posso sperare che l'accettiate? Rivolgendosi a lei con uno sguardo di ansiosa sollecitazione che la ammorbidì un poco. Ma mentre lei esitava su cosa dire, il fratello tornò a intromettersi con la candidatura, a suo dire migliore, di Miss Crawford. «No, no, Giulia, non deve fare Amelia. Non è una parte per lei, non le piacerebbe, non la farebbe bene. È troppo alta e robusta. Amelia deve avere una figura piccolina, leggera, fanciullesca. È adatta per Miss Crawford e solo per Miss Crawford». Sembra fatta apposta per la parte e sono convinto che la interpreterà alla perfezione. Ignorando quelle parole, Henry Crawford insistette nella sua supplica. «Dovete darci ascolto», disse. «Dovete davvero. Quando avrete studiato il personaggio, sono sicuro che sentirete che è adattissimo a voi. La tragedia potrà essere la vostra scelta, ma risulterà evidente che è la commedia a scegliere voi. Dovrete venire a trovarmi in carcere con un mi sembra già di vedervi mentre arrivate con il vostro panierino». L'ascendente della sua voce ebbe un certo effetto. Giulia indugiò. Ma lui non stava per caso cercando solo di calmarla e di fare la pace con lei? Di farle superare l'affronto di poco prima? Non si fidava di lui. Il proposito di svilirla prima era stato palesemente intenzionale. Forse quello che stava facendo con lei non era che un gioco sleale. Guardò con sospetto la sorella. L'espressione di Maria sarebbe stata decisiva. Se l'avesse vista contrariata e allarmata, e invece Maria appariva perfettamente serena e soddisfatta. E Giulia sapeva bene che su quel terreno Maria non poteva essere contenta che a spese della sorella. Con precipitosa indignazione, quindi, e con la voce che le tremava, gli disse: «Sembra che adesso non vi preoccupi il rischio di non riuscire a mantenere la vostra aria seria quando io entro con una cesta di provviste, come invece si sarebbe potuto supporre. Ma evidentemente è solo interpretando Agata che sarei stata ridicola in maniera così sconvolgente». Tacque. Henry Crawford, con un'aria istupidita, sembrava non sapesse cosa dire. Tom Bertram riprese: «Amelia deve farla Miss Crawford, sarà un'Amelia eccellente. Non abbiate paura che io voglia quella parte. esclamò Giulia con rabbia. Io non sarò Agatha e di certo non farò nient'altro. E quanto ad Amelia, per me tra tutte le parti esistenti al mondo è quella che più mi disgusta, la detesto. Una ragazzetta odiosa, meschina, indisponente, innaturale, impudente. Sono sempre stata contraria alle commedie e questa è commedia nella sua forma peggiore.
1: E così dicendo, uscì a passo svelto dalla sala, lasciando in più d'uno di loro un senso di imbarazzo, ma non suscitando compassione in nessuno se non in Fanny, che era stata una silenziosa spettatrice di tutta la scena e che non poteva pensare a lei, sconvolta dalla gelosia, senza provare una gran pena. Un breve silenzio seguì alla sua uscita di scena. Ma presto il fratello si rimise all'opera, tornando a giuramenti di innamorati, e stava esaminando il testo con l'aiuto di Mr. Yates per controllare gli scenari che sarebbero stati necessari, mentre Maria e Henry Crawford conversavano tra loro sottovoce e le parole con cui lei esordì: quel che è certo è che cederei la parte a Giulia assai volentieri, solo che, pur sapendo che io la interpreterei molto male, sono convinta che lei la farebbe anche peggio. Raccolsero indubbiamente tutti i complimenti che quella dichiarazione sollecitava. Dopo un po' che durava questa cosa, la divisione del gruppo fu completata da Tom Bertram e Mr. Yates, che uscirono insieme per ulteriori consultazioni nella sala che ora aveva cominciato a prendere il nome di Il Teatro, e da Miss Bertram, che decise di recarsi personalmente alla canonica per offrire Amelia a Miss Crawford, e Fanny rimase sola. Il primo uso che fece della sua solitudine fu raccogliere il volume che era stato lasciato sul tavolo e cominciare a familiarizzarsi con il lavoro teatrale di cui tanto aveva sentito parlare. La sua curiosità era pienamente sveglia e lei lo sfogliò con un fervore che veniva sospeso solo da intervalli di stupore. Che potesse essere stato scelto quel testo nella situazione presente, che potesse essere stato scelto e accettato in un teatro privato. Agatha e Amelia le apparivano ciascuna a suo modo così assolutamente sconvenienti per una rappresentazione casalinga, la situazione dell'una e il linguaggio dell'altra così poco adatto a essere utilizzato da una donna dotata di modestia, da renderle quasi impossibile credere che la cugina si fosse resa conto di ciò che si stavano preparando a fare. E sperò che a risvegliarle arrivassero al più presto possibile le rimostranze che Edmund avrebbe certamente espresso.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ignazio Albertini. Sonata quarta in do minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Boetiger, cembalo. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata quarta in Do minore per violino e continuo, Helene Schmidt violino, Jürgen
1: Guillaume Dufay, Ave Maris Stella, inno a tre voci, Jan Garbarek sax soprano, complesso vocale The Hilliard Ensemble.